Thank you.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Sonia Maria Luce Possentini e volevo parlarvi del mio ultimo libro, Fiore di Maggio, delle edizioni Einaudi Ragazzi. E è stato veramente una grande emozione per me poterlo illustrare, perché le parole e la musica di Concato mi ha segnato tantissimo negli anni 80, e credo che sia ancora oggi veramente una melodia dolcissima che rimane senza tempo. Io quello che ho immaginato è sicuramente un'atmosfera estiva. Tra l'altro ho sempre avuto delle difficoltà a disegnare gli azzurri, i blu, e invece è nato tutto in maniera molto, molto spontanea. E ho immaginato, insomma, questa piccola creatura che nasce come un piccolo fiore. Il fiore che ho immaginato è un fiore che non è scontato, perché cresce in mezzo alla sabbia, quindi ha le sue belle difficoltà, come tutte le nascite, nel senso che, insomma, non sappiamo quello che succede lì, ma venire al mondo non è una cosa così semplice, no? Siamo un meccanismo perfetto. E niente, io spero che possiate apprezzarlo e ascoltarlo leggendo le mie immagini, ascoltando la canzone. Vi mando un grandissimo abbraccio e grazie sempre per la vostra attenzione.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutta l'allegra combriccola del buongiorno di Radio Kids. Ovviamente da me, da papà Marco, e mando a tutti voi cosa? Ma certo che sì, un super abbraccio abbraccioso gigantesco e pieno di energia. Allora, come state questa mattina? Miei intrepidi naviganti delle onde radio, tutto bene? Siete belli svegli? Siete carichi? Siete pronti ad affrontare questa giornata con tanta energia, allegria e tanto, ovviamente, buon umore e viva! Vabbè, scusate, questa mattina è così. E io lo dico sempre, questi sono gli ingredienti fondamentali che non devono mai mancare nelle nostre giornate, ovvero energia, allegria e buon umore. Ecco, un pizzico di sorriso, una manciata di felicità servono tantissimo per iniziare al meglio la giornata. Tutto diventa più bello anche quando ci svegliamo troppo presto, come me questa mattina. Ti svegli troppo presto, sembra che tutto vada male, invece no, bisogna pensare positivo, bisogna sorridere. Andate davanti allo specchio, vi fate un bel sorriso e vedrete che tutto cambierà, tutto assumerà un aspetto migliore e sarà una giornata splendente e sorridente. Vabbè, oggi sono euforico, sono contento, non lo so, sono allegro, vabbè, come sempre, anche perché venivo qui stamattina a parlare con voi e quindi ho detto che bello, che bello, che bello. Vabbè, comunque siamo arrivati a metà settimana, oggi è mercoledì 27 maggio, e questo mercoledì profuma di avventure, le avventure che respirerete qui, che affronteremo al buongiorno di Radio Kids. Preparatevi a scatenarvi con i messaggi al nostro super mega fantastico whatsappissimo numero 333 6690818. Io ve lo dico, oggi ci divertiremo un mondo. Ne sono proprio sicuro, sono sicuro che ci divertiremo un mondo. Ma adesso però tutti insieme dobbiamo lanciare la sigla, quindi dovete ripetere con me. Aspettate, vi do un piccolo indizio. Ve lo do un indizio. Ho battuto le mani. Vabbè, dopo vi dirò. Adesso tutti insieme urlate forte insieme a me. Anzi, dopo di me. Pronti a cantare?
1: Pronti a cantare.
0: Pronti a ballare?
1: Pronti a ballare.
0: Pronti a gioire?
1: Pronti a gioire.
0: Mi diverto solo io, penso, a fare questa cosa. La sigla sta per partire. Vai!

E rieccoci, rieccoci, questo è il buongiorno di Radio Kids, sono le 7.33 esatti in punto in questo istante di questo mercoledì 27 maggio, siamo arrivati alla fine di maggio, tra poco finirà la scuola, sì, la prossima settimana, noi faremo l'ultima settimana, la prossima, insieme a voi, ah, che peccato, comunque, attenzione, devo fare una cosa, subito, oggi iniziamo subito così, tolgo la base, quindi quando tolgo la base che succede? Prendo l'ukulele. Quando prendo l'ukulele che succede? Dai, aiutatemi a cantare. Cantiamo tutti insieme. Siete pronti? Amici, con bricola.

0: Evviva, buon compleanno Gioele! Allora, il messaggio che è arrivato prestissimo questa mattina, ve lo leggo. Buongiorno Radio Kiss, oggi è una giornata speciale. Sì, festeggiamo i 7 anni di Gioele di Torino. Tanti auguri da mamma Erika, papà Alberto e Amelie. Ti vogliamo tanto bene. Gioele, senti che cosa ti dicono. Sei il nostro campione. Auguri! Ma auguri con un abbraccio gigantesco, un abbraccio abbraccioso anche qui da parte nostra del buongiorno di Radio Kids a Gioele. Ah, che bello festeggiare. Ciao Gioele, ciao! Che bello festeggiare così col buongiorno di Radio Kids, con la canzone di Papà Marco, che bello, immagino. Vabbè, comunque siete sintonizzati sempre sul buongiorno di Radio Kids, lo dico per coloro che ci hanno conosciuto soltanto oggi, stavano girando, cerchi una stazione, cerchi un'altra e che cosa fai? Trovi Radio Kids, dice chi è che sta parlando? Allora, io sono Papà Marco, questo è il buongiorno di Radio Kids, che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30, ci alterniamo Arianna e io, ecco, e siamo qui a tenervi compagnia, a svegliarci, ci svegliamo con voi, facciamo colazione insieme a voi e vi portiamo a scuola e poi interagiamo tutti insieme con un mega fantastico numero di telefono che è il 333-6690-818. Allora, io devo dirvi una cosa molto carina, dovete sapere che proprio il 27 maggio del 1939, dice, ma così lontano devi andare, sì, esattamente 87 anni fa, appariva per la prima volta un fumetto, anzi in un fumetto appariva per la prima volta un supereroe, ma famosissimo, sentite un po', vediamo un po' se riuscite a capire. Ehi, chi è? Aiuto. No, che sei tu?
1: Corri.
0: Ma sì, ma questa è la sigla di Batman. Allora, ebbene sì, 87 anni fa appariva per la prima volta questo supereroe, il famosissimo Batman, un eroe misterioso vestito di nero che protegge la città di Gotham City. Ecco, non vola come Superman, davvero come Superman, no, non lancia ragnatele come Spider-Man, no, ma usa il suo coraggio, la sua intelligenza e tanti gadget tecnologici per ovviamente combattere i cattivi. Va bene, grazie. Io cercavo però l'altra sigla di Batman, chissà se c'è l'altra sigla di Batman. Non c'era l'altra sigla, quella dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun, non fa proprio così, però vediamo un po', aspetta se la trovo. C'era una sigla di Batman, chissà, no, non è neanche questa, no, ci provo ma non è questa. E no, è la stessa, infatti, come non detto. Va bene, lasciamo perdere la sigla di Batman, tanto no, non riuscirò mai a trovarla. Allora, oggi al buongiorno di Radio Kids voglio che vestiate i panni di un supereroe. Sì. Dice, ma quale? No, aspetta. Non un supereroe qualsiasi, No. Un supereroe pasticcione. Allora, è così, ma mi divertiva questa cosa. Allora, immaginate di essere appunto un supereroe, combina guai, di solito li risolvono i guai i supereroi, e invece oggi voglio che voi siate dei supereroi pasticcioni, un po' combina guai. Come vi chiamereste? Datevi un nome del supereroe pasticcione, ma soprattutto, quali pasticci combinereste con i vostri superpoteri? Ad esempio, è un supereroe con il super che si chiama sbadiglione, che ha il super sbadiglio e ogni volta che sbadiglia fa addormentare tutta la città. È un combinaguai. Sì, ci sa. Oppure Pizzetton o Capitan Pizza, come volete voi, pure lancia le pizze volanti, ma finisce sempre per spiaccicarle contro i muri invece di combattere i cattivi. Ecco, così. Quindi inventate voi il nome di un supereroe pasticcione. Voi dovete essere vestite panni di un supereroe, combina guai. Ditemi quali guai potrebbe combinare questo supereroe, questo pasticcione. No, mi divertiva questa cosa, lo so, sono le cose folli di papà Marco. Però è arrivato un messaggio: buongiorno, oggi farò la foto di classe con i miei compagni e le maestre Elettra dalla provincia di Novara. Ma che bello, io me le ricordo quando anch'io facevo le elementari, l'asilo, le elementari, e si faceva a fine anno si faceva la foto tutti insieme. Ma è un bellissimo ricordo, non le trovo più, devo dirvi, non le trovo più le foto che ho fatto quando ero piccolo. Però mi ricordo quando ci dovevamo vestire tutti bene, tutti carini, ognuno sceglieva un vestitino molto elegante e poi andavamo a scuola e facevamo la foto tutti quanti insieme. Comunque, un bellissimo ricordo, vedrai. Grazie Elettra dalla provincia di Novara per tutti i caffè che mi hai mandato. E adesso però supererò i pasticcioni di tutta Italia. Scrivete al 333-6690-818. Quindi, se voi foste un supereroe pasticcione, combina guai, non supereroe di quelli che fanno le cose, no, un pasticcione, un vero pasticcione, come vi chiamereste e quali pasticci combinereste? Quali guai, quali potrebbero essere? Dai, scatenatevi con i messaggi. Nel frattempo, noi qui non abbiamo un supereroe pasticcione, ma abbiamo, pensate un po', è caduto tutto, infatti, perché noi abbiamo il cuoco pasticcione. Che vogliamo fare? Beh, potrebbe anche essere un supereroe il cuoco pasticcione. Tira piatti e scodelle e cadono tutte.

Il cuoco pasticcione, qui abbiamo il cuoco pasticcione al buongiorno di Radio Kids. Bentornati, bentornati. Eccoci qui, questo ovviamente è il buongiorno di Radio Kids. Io sono Papà Marco, sono le 7.43 di questo mercoledì 27 maggio. Allora, stiamo festeggiando in un modo super speciale Batman oggi. Batman, sì, perché ben 87 anni fa appariva Batman su un fumetto per la prima volta. E allora oggi giochiamo a fare i supereroi, ma non i supereroi quelli come Batman, come Superman, come i Fantastici 4, come Iron Man. No, noi oggi vestiamo i panni dei supereroi pasticcioni. Ecco, se voi foste un supereroi pasticcione, combina guai con i vostri, come vi chiamereste, quali guai combinereste con i vostri superpoteri? Ecco, ad esempio mi veniva in mente un supereroe, Capitan Starnuto, ecco, che ogni volta che starnutisce fa volare via i compiti. Potrebbe anche Capitan Ciabatta. Sì, sono Capitan Ciabatta e salva il mondo con le sue ciabatte, tirandole contro i cattivi. Però ogni volta che poi lancia una ciabatta, poi inciampa nelle sue stesse ciabatte che cade, vabbè, cose del genere. 333 6690818. E io devo salutare e devo mandare un abbraccioso super mega galattico alla nostra amica Anastasia da Settimo Torinese, perché innanzitutto fa buongiorno Papà Marco, buon mercoledì, ma buon mercoledì anche a te cara Anastasia, ti mando un bacino e un abbraccio abbraccioso. E ha mandato due foto, perché attenzione, Anastasia ha cambiato il look ed è meravigliosamente bellissima. Ma che bella che sei, ma che bella. Poi oggi è vestita tu un paio di pantaloni gialli, belli, e con la maglietta di Barbie. Guarda, con la maglietta di Barbie, con i suoi capelli tutti bellissimi. Anastasia, sei meravigliosa. Hai tagliato i capelli e ti stanno stupendamente bene. Stai bene. Quindi ti mando un abbraccio. Grazie Anastasia per il messaggio. Oh, dai, vediamo un po' quali saranno i supereroi pasticcioni di oggi che popoleranno qui il buongiorno di Radio Kids. Ah, vi dico che il supereroe più buffo e pasticcione, anche il nome, vincerà il titolo di, anzi il titolo ufficialissimo di supereroe più pasticcione dell'universo. Questo è un titolo importante, ragazzi, eh. Daremo anche la targa con scritto il supereroe più... No, sto scherzando, però è bello. Vediamo un po' chi riesce a prendere il titolo di supereroe pasticcio, più pasticcione dell'universo. Oh, e cominciano a fioccare i messaggi al 333 6690818. Ne leggo uno. Io sarei Bignò che lancia bignè a chi ce l'ha con me. Che meraviglia, Bignò ci piace, Bignò. Buongiorno per tutto il giorno da Elia, da Miane e provincia di Treviso, con mamma Michela, il nostro batterista, dai, anzi Elia è quello delle 4B, bello, birbante, buono e batterista, giusto? È vero Elia? Sì, certo che sì. Bene, Bignò mi piace, Bignò che lanci bignè, io me li mangerei tutti i bignè, anche perché alle 7.47 ho già fame. Ciao Papà Marco, il mio super potere pasticcione si chiamerebbe... Attenzione, preparatevi, chiudetevi il naso, signore e signori, chiudetevi il naso, perché il super potere pasticcione si chiamerebbe Super Puzzetta, con cui ogni 30 secondi... Oh, che fatica, 30 secondi, verrebbe lanciata una puzzetta capace di stendere tutti i cattivi. Giorgia, la nostra amica dei tre cuori, celeste, rosso e viola. Allora, viola mi piace, il superpotere super puzzetta va benissimo, ma come si chiamerebbe? Io voglio sapere, però devi dare un nome al tuo supereroe. Ecco, tu come ti chiameresti? Super puzzetta, troppo semplice, inventa un altro nome che il superpotere è la super puzzetta, ma tu devi trovare il tuo nome, va bene? Dai, così giochiamo oggi, voglio sapere i vostri nomi da supereroi. Ecco il nostro amico Jacopo da Padova. Buongiorno Papà Marco, sono Jacopo da Padova, ovviamente. Se io fossi un supereroe pasticcione sarei super pauroso. Aio! E quando mi trovo davanti al pericolo scappo a gambe levate.
50 50 caffè, 50 abbracci per chi li vuole. Buona giornata a tutti, ma buona giornata anche a te, che sia splendente, caro Jacopo da Padova. Vedi, super pauroso, dice: ma che potere è? Niente, appena vedo il pericolo io scappo, no? Che bello, che bello. Non lo so, mi diverto a fare queste cose. Oh, vediamo un po' chi c'è. Ciao papà Marco, sono Francesca da Maddaloni. Ciao Francesca, se fossi un super pasticcione, il mio nome sarebbe Capitan. E il mio super potere sarebbe che ogni cosa che tocco diventa un... È finito il messaggio. Manca un pezzo. Francesca da Maddaloni. Manca un pezzo al messaggio. Il mio nome sarebbe Capitan Puntini Puntini, forse è Capitan Puntini Puntini, e il mio superpotere sarebbe ogni cosa che tocco diventa un puntino, è questo? Forse? Il superpotere? Però è carina questa cosa, un puntino, è diventato un puntino, va bene, sì, ok, ma ha messo il pollicione su, quindi ho indovinato, Capitan Puntini, e ogni volta che tocca qualcosa diventa un puntino. Vorrebbe sentire Billie Jean di Michael Jackson. Adesso Francesca da Maddaloni prova a vedere in diretta subito qua se c'è Billie Jean. Na na na, Billie Jean, Billie Jean, non c'è. Appunto, che avevo detto, no, non c'è Billie Jean, non c'è, perché non c'è di Michael Jackson, Billie Jean, non c'è Francesca, no, non c'è, non l'abbiamo, non c'è Billie Jean di Michael Jackson, non c'è, vediamo se ne trovi, chiedi, prova a chiederne un'altra, ecco, vediamo, allora, andiamo avanti con i messaggi e poi... ciao, siamo Gianna e Miriam da Pagani. Per Gianna il suo super mister blu cocco, aspetta, allora il suo super potere sarà mister blu, forse si chiama mister blu cocco, mister blu cocco che lancia i cocchi ai passanti. Allora, il supereroe si chiamerebbe forse mister blu cocco che lancia i cocchi ai passanti. Fanno male i cocchi, attenzione, fanno male. E poi per Miriam invece super cat che vuole fare il bagno tutto il giorno, un mondo di bene. Ma che bello questo, un mondo di bene anche a voi, grazie Miriam e Gianna da Pagani. Quindi abbiamo qui altri due supereroi, Mr. Blue Cocco che lancia i cocchi e super cat che vuole fare il bagno tutto il giorno, anche se i gatti non so se amano veramente fare il bagno, grazie. E poi buongiorno Radio Kids, mi chiamo Agata di 5 anni, wow, 5 anni, che meraviglia, siamo grandi, eh. Volevo dirvi che venerdì c'è la festa di fine anno a scuola e sono molto contenta, e lo so, festeggerete, sarà una cosa divertentissima sicuramente. Dobbiamo cantare le canzoni davanti alla mamma e al papà e sono molto agitata. Potete mettere per favore la canzone di Salda Vinci? Per sempre sì, ma certo Agata di 5 anni. Allora stai tranquilla, sarà soltanto un momento così, poco prima che di cominciare a cantare, poi vedrai che uscirà la voce e sarà tutto bellissimo, quindi tu concentrati su qualcosa di bello, pensa a tutto il bene che ti vogliono mamma e papà che sono lì, che verranno lì per vederti, e quindi sarà un'esperienza magica, bellissima, splendida, e vedrai che andrà tutto bene, Agata, mi raccomando. Allora, per sempre sì, ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo, certo, per sempre sì, certo che ce l'abbiamo, adesso la metto. Buongiorno da Perugia, ciao, buongiorno, qui abbiamo due supereroine, attenzione, Adele di 6 anni e Miss Sparacrema, che lancia la crema pasticcera, buona. Cioè, abbiamo anche Bignò dall'altra parte, quindi c'è il Bignè, la crema, li mettiamo insieme, è l'abbinamento perfetto. E Anna di 3 anni, che meraviglia, vuole essere Spider-Man. Ah, ok, vabbè, lei vuole essere direttamente un supereroe che esiste, che non è pasticcione, anzi è un vero supereroe, quindi non è una pasticcione. Intanto metto cerco per sempre sì di Salda Vinci, intanto questa ce l'abbiamo, perfetto, grazie, mando un super abbraccio alle nostre due amiche di Perugia, Adele e Anna, ecco le nostre due supereroine, brave, dai, spara crema, questa cosa spara crema mi piace tanto, via. Ciao papà Marco, sono Martina da Verderio, il mio supereroe si chiama
Animal power, wow! E ha il potere di trasformarsi in tutti gli animali del mondo. E parla anche con gli animali quando va allo zoo e apre tutte le gabbie. Scappano tutti, ah no! Beh, li libera, ecco, animal power libera tutti gli animali in gabbia. Ah, ci piace, ci piace. Non è molto pasticcione, devo dire. Anzi, fa una cosa bella. Non è super pasticcione, ma a noi va bene lo stesso. Grazie, grazie a Martina. E mi ha mandato dei caffè. Un muffin, una ciambella, un bicchiere di vino e tre peperoncini. Va bene, io prendo tutto. Il vino magari adesso proprio no, ecco, magari forse più tardi, vediamo, a pranzo, a cena, non lo so. Comunque, grazie Martina da Verderio, animal in arte, animal power. Animal power, raga. Mister Caffè, che interviene nei casi di super sonno e porta un caffè. Buongiorno da Nicole Marie. Allora, Nicole Marie, cara mia amica, il Mister Caffè è proprio il supereroe che fa per me, perché ho bisogno di tanti caffè la mattina. Quindi Mister Caffè, per favore, portami un caffè anche a me, voilà, ecco qua. E grazie Mister Caffè. Ma io voglio sapere anche se combinano guai questi cuochi, sì, cuochi no, quello è il cuoco pasticcione, questi supereroi pasticcioni, ecco voglio sapere. E allora vediamo qua, oggi stiamo giocando, intanto ve lo ricordo, alle 7:54 di questo mercoledì 27 maggio, e oggi giochiamo a fare i supereroi, ma non i supereroi qualsiasi, no, oggi dovete vestire i panni di un supereroe pasticcione, combina guai, che combina, fa dei disastri, ecco, come si chiamerebbe il vostro supereroe pasticcione combina guai e quali guai combinerebbe, potrebbe combinare, ecco, cosa farebbe questo pasticcione di un supereroe. 333-6690-818. Buongiorno, sono Martino Spettinato, ormai Martin Spettinato, eccolo qua il nostro amico, ormai l'abbiamo soprannominato così, si è soprannominato da solo Martino Spettinato. Allora, il mio supereroe potrebbe essere appunto uno spettinato, no, non lo so, è disordinato, ecco, il suo supereroe è Disordinator. Non sei solo Spettinator, ma sei anche Disordinator. Quando mi fanno arrabbiare, gli disordino tutte le cose che mi riesce tanto bene. Quindi è un super potere molto semplice per te. Ma che bello, grazie, è troppo divertente questa cosa. Grazie Martino Spettinato. Ha mandato anche una gif di un pupazzetto che ride a crepapelle. No, Disordinator ci fa ride. No, Disordinator è troppo carino. Tanto a me riescono bene le cose, quindi assolutamente io faccio, metto tutto in disordine. Va bene. Ciao papà Marco, sono Filippo da Vercelli. Il mio superpotere sarebbe quello di sconfiggere i cattivi con le racchette da pickleball. Si può fare, perché no? Ci si può provare. Tanti caffè per te, grazie. Ma Filippo da Vercelli, il tuo superpotere, ok, va bene, ma come si chiamerebbe questo supereroe pasticcione? Facci sapere, inventa un nome. Dai che voi siete campioni mondiali di creatività e fantasia, lo so, e quindi sicuramente riuscirete a trovare dei bellissimi nomi per i vostri supereroi pasticcioni, supereroi pasticcioni sarebbero fantastici. Ah, allora, la nostra amica Giorgia, che prima ha scritto, si chiama

ogni 30 secondi spara una puzzetta e stende tutti i cattivi. Ecco, ho detto, ma come si chiama però questo supereroe? Il nome del supereroe è Super Puzzetta, appunto. Giorgia, ma che meraviglia. Va bene, allora, come ci ha chiesto la nostra amica, signora e signori, per sempre sì, lui è il mitico Sa Da Vinci, qui al Buongiorno di Radio Kids, anche lui c'è, sì sì sì sì. Allora continuate a inviare i nomi dei vostri supereroi pasticcioni, combina guai, non dei supereroi normali come tutti i supereroi, no, oggi dovete vestire i panni di un supereroe pasticcione che combina guai, che fa dei disastri. Come si chiamerebbe questo supereroe e quali guai combinerebbe con i suoi superpoteri disastrosi? Dai che chi il migliore vince il titolo di miglior supereroe, no, miglior super pasticcione dell'universo.

sì, soldo sì. Ah, Salda vinci, Salda vinci. Che non l'ha vinto. Non ha vinto l'Eurovision Song Contest, è arrivato quinto, ma noi lo amiamo lo stesso, ci sta troppo simpatico. Sal, grazie di esistere. Allora, oggi eleggeremo il mitico supereroe più pasticcione dell'universo. Ecco, lo stiamo eleggendo qui al Buongiorno di Radio Kids, ma attenzione perché devo dirvi una cosa importante, eh? Devo dirvi una cosa super importante. A Radio Kids sono le ore 8. Sono le 8 in questo istante di questo mercoledì 27 maggio. Allora, eleggiamo il supereroe più pasticcione dell'universo. In che senso? Nel senso che oggi vi ho chiesto: immaginate di essere un supereroe, ma non un supereroe classico come Batman, come Superman, come... No. Dovete essere vestire i panni del supereroe più pasticcione dell'universo. Come si chiamerebbe questo super pasticcione, questo supereroe pasticcione? Che guai combinerebbe con i suoi superpoteri, superpoteri. 333-6690-818. Il nostro amico Francesco da Bastia Umbra, lui sarebbe super disordinato, perché giustamente c'è Martino lo spettinato che è disordinatore e basta, ma lui è super disordinator, sì, perché mette sempre in disordine la sua camera, quindi gli riesce benissimo, e quindi se arriva un cattivo, lui che fa? Mette in disordine tutto, no, il cattivo entra in confusione, non ci capisce più nulla e quindi lo sconfigge in questo modo, perché gli comincia a girare la testa e sviene perché è troppo disordinata la camera. Bene, ci può stare, grazie al nostro Francesco da Bastia Umbra. E poi abbiamo ciao, sono Federico da Roma, io vorrei, questa è bella, Federico da Roma vorrebbe essere Croissant Man, che come poteri lancia i cornetti a tutti e sputa caffè. Croissant Man. Che meraviglia, grazie Francesco da Roma. Ah, perfetto, che lancia cornetti e sputa caffè. Siete meravigliosi, ragazzi, io lo dico sempre, ma è vero, siete campioni mondiali di creatività e di fantasia, siete meravigliosi. Oh, allora, il nostro amico Filippo da Vercelli, che sconfiggerebbe i cattivi con le racchette da pickleball, si chiamerebbe

Il suo supereroe chiamerei Pickle Ball Super. È stato più semplice del previsto. Ha detto, vabbè, no, va bene così. Pickle Ball e Pickle Ball Super. Va bene, grazie Filippo da Vercelli. E abbiamo qui, chi abbiamo? Ciao, sono Martino da Milano, sono Mister Compratutto. Il mio superpotere è spendere tutti i soldi velocemente per comprare i mattoncini quelli colorati. Allora, saranno felicissimi i tuoi genitori, caro Martino da Milano, che con il tuo superpotere spendi tutti i loro soldi per comprare i mattoncini colorati, eh? Che felicità, che superpotere, è incredibile. Grazie Martino, sei meraviglioso, siete tutti meravigliosi. Ciao papà Marco, sono Leonardo di 6 anni da Castelfranco Veneto. Il mio nome da supereroe pasticcione è Power Up. Questi cominciamo a inventare nomi molto importanti. Il mio superpotere è lanciare le bucce di banana per far scivolare i gattini. Vabbè, ma mi ricorda molto un gioco questo qui delle bucce di banana. Ci sono dei concorrenti che fanno a gara un videogioco, fanno a gara, si sfidano in percorsi incredibili, ogni tanto qualcuno lancia una buccia di banana e si scivola, vero? Comunque grazie per ha mandato banane, cornetti e caffè, perfetto, abbiamo tutto. Grazie a Leonardo di 6 anni da Castelfranco Veneto. Ciao, io sono supereroina con le stelle filanti e una spada che sembra un coltello da formaggio, ma anche con la spada vera. Va bene, ciao Marco da Greta di 4 anni e mezzo da Milano, ma che meraviglia. Ciao Greta, ti mando un abbraccio abbraccioso. Ma che bello, mi ha mandato un palloncino rosa la nostra amica Greta, ma anche un pezzetto di formaggio, quindi la supereroina con le stelle filanti, ecco, è una spada che sembra un coltello da formaggio, non è male. Va bene, ciao Greta, un abbraccione. E poi buongiorno, io sono Enrico, 6 anni, vivo a Roma. Il mio supereroe, l'agente super segreto 007. L'agente super segreto 00. Aspetta, vediamo un po' se riesco a fare una cosa. Agente super segreto 007. Agente super. No, aspetta, volevo fare una cosa, non ci riesco. Ma come no? No, dai, volevo fare una cosa. Agente super segreto 007. Allora, in onore del nostro amico, guardate un po' se riesco a fare. Allora, così leggo. Sì. Buongiorno. Io sono Enrico. Enrico Bond. Ho 6 anni e vivo a Roma. Il mio supereroe è l'agente super segreto 007. Boom! Vabbè, ma queste sono le cose che fanno divertire solo me. Lo so, scusate. Vabbè, basta, togliamo questo. Ah! È partita un'altra canzone. Va bene, visto che oggi si festeggiano gli 87 anni dalla prima uscita di Batman su un fumetto, questa è Battimani. Batman, no? Vabbè. Continuate a inviare i nomi dei vostri supereroi pasticcioni. Voi, se foste un supereroe pasticcione, combina guai, come vi chiamereste e che guai combinereste?

0: Allora siete pronti? Siete pronti a vestire i panni dei supereroi pasticcioni? Oggi dobbiamo eleggere il supereroe più pasticcione dell'universo. Quindi se foste un supereroe pasticcione, come vi chiamereste? Quali guai combinereste? Che ne so, ad esempio, sono Turbo Pisolino, corro velocissimo, però mi addormento mentre corro. E allora dove corro? Dove corri? Dove? Capitan Singhiozzo? Capitan Singhiozzo è bello. Ogni singhiozzo cambia voce.
1: Sono il Capitan Singhiozzo.
0: Così, tutto il tempo così, non si capisce più niente. Attenzione, attenzione. Ciao papà Marco, sono Anna da Cabiate e ho 9 anni e mezzo. Ciao Anna. Se fossi un supereroe sarei Horsepower e andrei in giro su un cavallo di nome Smeagol, che non vuole muoversi. Ah, ecco, face. Quindi quando qualcuno ha bisogno di aiuto e mi chiama, io arrivo sempre in ritardissimo. Vabbè, questo è veramente un disastro. Quindi un supereroe disastroso questo. Puoi mettere bottiglie vuote e dei pinguini tattici nucleari? Grazie, tantissimi caffè per te. Grazie per i caffè, per i cornetti, anche per tanti cuori che hai mandato. Grazie Anna, un abbraccio abbraccioso. Ti dico che non c'è questa di bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari, ma ne ho preparata un'altra, sempre dei pinguini tattici nucleari, va bene? Ciao, allora Horsepower, certo è il nome d'arte della nostra amica Anna, Horsepower, no? Anzi il nome da supereroe pasticciona, che arriva in ritardo. poi, ciao papà Marco, sono mamma Chiara e papà Walter. Ah, e allora sì, certo, devo fare una cosa. Va bene, grazie a questa canzone devo fare una cosa molto importante. Siete pronti? Mi aiutate tutti in coro, tutti insieme. Tanti auguri.

compie ben 7 anni. Ma che meraviglia, ma che bel numero. Tanti auguri a Samuele. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Evviva! Buon compleanno Samuel! E sì, che aveva mandato un messaggio tanti anni fa. Sì. Musica maestro, ha mandato un messaggio qualche giorno fa che faceva praticamente gli auguri di buon compleanno ad un suo amico Alessio, e oggi è il suo compleanno, evviva Samuel, ovviamente da parte nostra, ma da parte di mamma Chiara e papà Walter. Auguri, auguri, augurissimi, caro Samuel! Ma che bello compiere gli anni. Ecco, io invece è meglio che non li compio gli anni, perché sono troppi. E vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Allora. Urgente! Ah, sto entrando a scuola! Sono Gabriele da Napoli. Il mio superpotere pasticcione, il mio supereroe pasticcione si chiamerebbe McDonald per lanciare tanti panini, grazie. Ecco, troppo tardi, Arianna è più veloce, come l'ho detto. No, non vale! E perché io sono Mister Lentezza. Ecco, chiamatemi Mister Lentezza. E io mando un messaggio. Va bene, ho letto per me. Gabriele da Napoli, buona scuola. E non l'ho fatto in tempo. Per 3 minuti! Non va, per 3 minuti! E no, McDonald's per lanciare tanti panini. Grazie, prego. Niente. Ciao Gabriele da Napoli! Non ce l'ho fatta a leggere in tempo questo messaggio. C'è un altro messaggio vocale che devo ascoltare tra poco. Ciao papà Marco, Linus sarebbe super gabbia di matti che trasforma i cattivi in matti come lui, ma molto bene. Elia sarebbe super ananas che trasforma tutte le piante in ananas. Saluti da Lubecca, ma che bello. Linus ha 7 anni ed Elia 6. Siete meravigliosi, grazie ragazzi per il vostro messaggio. Super gabbia di matti mi piace tantissimo, ma anche super ananas non è niente male. Io me lo immagino questo supereroe con un così, con un cespo di ananas in testa che fa: salve, sono super ananas e noi siamo super gabbia di matti. Ciao ragazzi, un abbraccio abbraccioso a voi. Che bello, quanto mi diverto, che fantastica giornata con voi. Oh, ecco qua. Buongiorno papà Marco, sono René da Serra Mazzoni e oggi mio papà fa 46 anni. Auguri papà Matteo, ma auguri anche da parte mia. Ciao papà Matteo, auguri! Buon compleanno! Comunque qui la nostra amica René ha mandato 6 cuori, tutti per papà Matteo, perché 46, potevi mandare 46 cuori, no, lei giustamente solo 6 perché facciamo un po' prima, è il 6 quello che conta. Grazie, grazie, grazie, auguri ancora a papà Matteo. E poi. Ciao papà Marco, sono Gabriele da Gaggio Montano. Il mio supereroe pasticcione fa aprire le porte con il pensiero. Questa sarebbe una bella cosa, anche a spostare gli oggetti, sarebbe utilissimo. Ma per esempio, ma per esempio la porta sbagliata e si chiama Mister Porta Sbagliata. Ma che meraviglia! Io sono super potere, sono supereroe. Adesso aprirò quella porta. No, non è quella. Aprirò quella porta. No, non è quella. No, niente. Io sono Mister Porta Sbagliata e c'è niente da fare. Grazie, grazie Gabriele da Gaggio Montano. E poi abbiamo ancora: ciao papà Marco, sono Bruno da Castello di Brianza. Ieri era il mio compleanno. Mi fai gli auguri? 9 anni ha compiuto. Un saluto anche da Gaia, ma che meraviglia, 9 anni, attenzione, ma certo che sì, ma quando qualcuno compie gli anni, eccomi qua, pronto con l'ukulele a fare gli auguri. Come farebbe un supereroe, io sono super ukulele, ecco, potrebbe essere il supereroe che sbaglia tutte le note, però quando canta, va bene, adesso non le sbaglio le note perché devo fare...

evviva, buon compleanno Bruno da Castello di Brianza. Ma che superpotere, vabbè, io ce l'ho, superpotere di sbagliare note, dovrei fare quello. Comunque grazie, buon compleanno, un abbraccio abbraccioso a te Bruno, che ieri ha compiuto ben 9 anni. Beh, mi è super ukulele, non sarebbe male che sbaglia tutte le note. Adesso ci provo. Ciao, sono Gianluca, se io fossi un supereroe avrei un cane come aiutante. Ah, ecco, beh, sì, si può fare, e quindi avere un super cane, un super, come si potrebbe chiamare? Non lo so, vabbè, pensaci tu. Ciao Gianluca, grazie per i cornetti, no, per ciambelle, budini e caffè, vanno benissimo. Ciao Gianluca, e poi. Ciao, sono Chloe, vengo da Grottaferrata, qui alle porte di Roma, in provincia di Roma, lo so, la conosco molto bene, Grottaferrata, bellissima. Se dovessi essere una supereroina, sarei Urakara di My Hero Academia. Ciao! Ma sì, è un supereroe, vero, ma io voglio un supereroe pasticcione. Vediamo un po' se riesce a inventare una Chloe pasticciona, che fa una supereroina pasticciona, così. Vabbè, comunque, grazie per il messaggio, un abbraccio abbracciosa a Chloe da Grottaferrata, qui vicino a Roma. Ciao Papa Marco, sono Giovanni da Roma, è un po' che non scrivo. Perché avevamo la macchina rotta. Ah, il mio supereroe pasticcione sa creare rapidamente delle pozioni che fanno apparire delle console. Te prossimo, Giovanni da Roma, le console dei videogiochi, ma non è tanto pasticcione, questa è una cosa utile per te, non è proprio tanto, vabbè, andiamo avanti, va benissimo. Senti, ti volevo dirvi una cosa, avevate la macchina rotta, quindi non c'era la DAB radio, non l'ascoltavate, però potete ascoltare, si può ascoltare il Buongiorno di Radio Kids tramite l'app completamente gratuita Rai Play Sound, caricatela e potete ascoltare il Buongiorno di Radio Kids e ascoltare tanti contenuti extra che sono lì, nuovi, e riascoltare anche le puntate del Buongiorno di Radio Kids quando volete, e così ve la portate sempre con voi in tasca, nello smartphone di papà o di mamma. Voi avete Rai Play Sound, vi ascoltate tutte le puntate del Buongiorno di Radio Kids. Siete contenti? Vabbè. Ciao Giovanni da Roma! E poi, ciao, sono Gabriel da Modena. Vorrei fare gli auguri al mio papà Michele che compie gli anni. Grazie, potete mettere la canzone Oh Oh Oh Occhi di Gatto per tuo papà? Ma certo sì, auguri al papà di Gabriel da Modena. E sì, devo mettere prima quella dei Pinguini Tattici Nucleari, devo ascoltare anche dei messaggi, messaggi vocali. Ciao papà Marco, sono Giorgio, il mio supereroe farebbe tutte le torte del mondo e si chiamerebbe Pasticcer Super. Buona giornata, questo mi piace, supereroe, grazie per le fette di torta, anche per i caffè. Giorgio, mi piace questo supereroe, Pasticcer Super, un po' francese me lo immagino, questo che fa tutte le torte, che buono, che meraviglia, grazie Giorgio. E poi ciao, se io fossi un supereroe, un supereroe pasticciona, ok, e Nurrero. Il mio nome sarebbe I Am Sushi, perché mi piace il sushi, e la mia super eroina pasticciona mangerebbe tanto sushi. Chi si è Nuro Diara? Chi è che ha scritto questo messaggio? Che ne so. Comunque abbiamo I Am Sushi, yeah! E tira praticamente il riso ai cattivi, una cosa del genere, tipo. Potrebbe essere divertente. Ah, va bene. No, niente. E che sono sul messaggio di prima, che sono arrivato in ritardo perché arrivando più veloce. Buongiorno papà Marco, sono Cecilia da Milano, vorrei essere un'eroina del ghiaccio che congela le persone cattive e le fa diventare buone. Questo non è un supereroe pasticcione, è un supereroe utile, molto utile, giustamente ghiaccia le persone, le congela e poi a un certo punto quando si scongelano diventano buone, bella. E allora abbiamo Cecilia da Milano. Ciao Cecilia, un abbraccio abbraccioso, grazie per il tuo messaggio. E poi devo ascoltare i messaggi vocali. Ciao papà Marco, sono Anita da Gallarate, se io fossi una supereroina e pasticciona farei comparire tutti gli animali dove vorrei, ad esempio
un cavallo in cucina. Aiuto, mamma sarà contentissima, vero? Oppure una mucca sul divano del salotto, ma certo, è che non ce la mettiamo una bella mucca sul divano del salotto. Oppure un coniglio per strada, ma tranquillo, nel mio mondo non ci sarebbero macchine. Buona giornata a tutti, giustamente, perché un coniglio per strada, poi se passa una macchina è pericolosissimo. E invece nel suo mondo, quello di Anita da Gallarate, tutti gli animali compaiono dove vuole lei e anche non ci sarebbero macchine. Meraviglioso. E nel frattempo mi ha mandato un sacco di caffè e un sacco di cookies e biscotti. Grazie Anita da Gallarate, ti mando un super abbraccio abbraccioso.

salutiamo la nostra amica Giovanna da Scisciano, lei sarebbe la supereroina Spara Arcobaleni, e ogni 5 secondi spara arcobaleni, e quando qualcuno mette in disordine lei sistema tutto, altro che pasticciona. Questa è una supereroina che vorrebbero avere tutti, la supereroina che sistema tutto lanciando arcobaleni, lancia arcobaleni ogni 5 secondi, perché tanto ogni 5 secondi c'è qualcuno che mette in disordine qualcosa e lei mette in ordine tutto con i suoi super arcobaleni. Grazie, grazie, grazie. Allora, nel frattempo, intanto avviso che sta per arrivare occhi di gatto per proprio per papà Michele, che oggi compie gli anni. Ecco, la vuole dedicare Gabriel da Modena. Questa canzone è già pronta, ci siamo. Ciao papà Marco, sono Livia da Bareggio. Se diventassi una supereroina sarei sicuramente Ladybug e mi piacerebbe tantissimo, perché così potrei tornare a Parigi e Sanrima e salire in cima alla Tour Eiffel. Parigi è meravigliosa, ulala, ma che meraviglia, ma è bella, bella, bella, veramente, veramente. Ciao Olivia da Bareggio, grazie, grazie, grazie. È la supereroina che si chiama Ladybug. Oh, ciao papà Marco, sono Maria Chiara da Giussano, e se fossi una supereroina pasticciona, attenzione, attenzione, moltiplicherei le persone e gli animali. Puoi mettere per favore Sky Full of Stars, grazie mille, di Coldplay, non so se c'è, adesso la cerco, la provo a cercarlo. Grazie Maria Chiara da Giussano, la supereroina pasticciona moltiplicherebbe le persone e gli animali. Ma non c'è posto, ma dove li mettiamo? Dove andiamo? Tutti sulla Luna, andiamo su Marte tutti quanti. Allora, Sky Full of Stars, ma intanto mettiamo la canzone che mi avevano chiesto. Sono le 8:24, oggi giochiamo a fare i supereroi pasticcioni, nel senso, se voi foste un supereroe super pasticcione, ecco, cosa, come vi chiamereste innanzitutto? Che nome da supereroe pasticcioni vi piacerebbe avere? E poi che, con i vostri superpoteri pasticcioni, che guai combinereste? 333-6690-818. E qui abbiamo... forse ci dovrebbe... Eccola, arriva, occhi di gatto! Queste sono loro, Cristina D'Avena e Loredana Bertè. E nel frattempo continuate ad inviare messaggi al 333-6690-818.

Occhi di gatto. Allora, continuiamo con i messaggi che sono arrivati al 333-6690-818. Oggi stiamo leggendo il supereroe più pasticcione dell'universo. Ciao, sono Fenny da Pozzuoli. Il mio superpotere è parlare con tutti gli animali e curarli. E io mi farei chiamare Super Gir. Damiano vorrebbe invece i poteri laser, di corsa e lentezza e di volare. Allora, va bene, ciao. Allora, il superpotere parlare con gli animali, questo sarebbe una bella dote, sarebbe una cosa bellissima, anche, e anche curarli, quindi avere la possibilità di curarli. Invece Damiano vorrebbe i poteri laser, i poteri della corsa e della lentezza, e anche il superpotere di volare, insomma tutti i superpoteri. Grazie amici di Pozzuoli. Oh, bene, attenzione, volevo dirvi una cosa molto importante. Intanto ho trovato anche Scaful Stars, però forse è un po' troppo tardi, e allora ci ascoltiamo poi un tormentone remix. E volevo ricordare a tutti voi che da oggi, dal 27 maggio, quindi è proprio oggi, fino al 30 maggio si terrà a Pescara la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione e della transmedialità promosso proprio dalla RAI e dedicato all'animazione televisiva, alla cinematografica e alla cross mediale. Ed è un evento, è un festival che promuove l'attività di autori e produttori di tutto il mondo ed è organizzato dalla RAI in collaborazione con RAI Fiction e con il contributo di RAI Cinema, e RAI Radio Kids è media partner di questo straordinario evento. Ma non è finito qui, attenzione, perché ci sarà proprio lo spettacolo dal vivo Big Bang Special con Armando Traverso. Ebbene sì, con Armando Traverso. E sì, c'è stato ieri lo spettacolo di Armando Traverso con, aspettate, stavo riprendendo le informazioni e eccolo qua per te. Sì, il concorso questo è il concorso. Allora, da ieri. Allora, Cartoons on the Bay, quindi l'appuntamento è iniziato ieri e durerà fino al 30 di maggio. E ieri c'è stato Armando Traverso con DJ, ma tranquilli perché oggi, domani e dopodomani ci sarà sempre lo spettacolo dal vivo Big Bang Special con Armando Traverso e con Crude, il terribile Crude, che vuole annientare il nostro paese, ci chiama Terricoli. Ma perché ci chiama Terricoli? Non lo so, ma noi abbiamo i superpoteri pasticcioni, caro Crude. Noi oggi siamo dei supereroi pasticcioni e quindi abbiamo praticamente, stai attento a noi supereroi pasticcioni, attento Crude, attento, che tu che vuoi invadere e distruggere il nostro pianeta, attento, noi siamo dei supereroi pasticcioni, hai capito? Ecco, basta. Quindi appuntamento a Cartoons on the Bay a Pescara fino al 30 maggio, ma oggi, domani e dopodomani ci sarà lo spettacolo dal vivo Big Bang Special con Armando Traverso e Crude. Quindi amici di Pescara e di vicino Pescara, insomma, se siete da quelle parti, andate al Cartoons on the Bay, questa incredibile manifestazione, festival internazionale dell'animazione e della transmedialità. Oh, aspettate, vediamo un po' che succede. E grazie mille, se potete fare le mani con le mani che ok. Va bene. Allora, devo rifare una cosa prima di chiudere la puntata. Scusate, ma mi hanno richiesto questa cosa e io la faccio molto molto volentieri, perché quando si tratta di fare queste cose simpatiche io mi diverto tantissimo. Mi diverto solo io, però me l'hanno richiesta, e allora attenzione. Aspettate, devo preparare tutto. Sembra facile, ma non è facile per niente. Oh, devo rileggere il messaggio di un nostro amico. Allora, sapete che c'è? Faccio così, togliamo la base. Ok, ecco. Buongiorno, io sono Bond, Enrico Bond. Ho 6 anni e vivo a Roma. Il mio supereroe è l'agente super segreto 007. E sono io che salverò il mondo grazie a Enrico Bond.
Boh, non finisce più questa canzone. Ciao Enrico, mi avevano richiesto, ecco, mi avevano chiesto di rifare. Ehi, che succede? È partito così. Vabbè, anche meno. Grazie. Ecco, sì, siamo arrivati al termine di questa puntata, purtroppo, ragazzi. Ecco. E questa era per il nostro Enrico, del supereroe, che sarà felicissimo di ricevere di nuovo, di aver riascoltato di nuovo questo suo messaggio. Va bene, ragazzi, è finita questa puntata. Passate una bellissima giornata, splendente e sorprendente. Noi ci si risente qui su queste inconfondibili frequenze domani dalle 7.30 alle 8.30, sempre col buongiorno di Radio Kids. Ciao amici, un abbraccio.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! No! No! No e poi no.
1: Dai, Armandino, ti prego.
0: Ho detto di no e non chiamarmi Armandino.
1: Se mi fai cantare la canzone, giuro che non ti chiamo più Armandino.
0: Davvero?
1: Per 10 secondi.
0: Ma secondo me non ce la fai a resistere per 10 secondi senza chiamarmi... Non riesco neanche a dirlo io.
1: Ti aiuto io, Armandino.
0: Visto? Visto? Non ce la fai, quindi niente canzone, mi spiace.
1: Bambini, diteglielo voi.
0: Bambini... Ma siamo già in diretta, ma certo, la trasmissione è iniziata, scusate, ma Krood mi stravolge tutto quello che ho in mente. E allora, benvenuti, bentrovati naturalmente sulle frequenze di Radio Kids, con me, Armando e...
1: Krood, l'alieno buono!
0: Buono a nulla, perché come ricorderete, Krood non è più quel bel cattivo di una volta, crudele, ma incapace, feroce, ma farlocco, malintenzionato! Ma innocuo.
1: Ah, ti prego, smettila, mi vergogno così tanto.
0: No, magari. Adesso è buono, ma pericoloso. È generoso, ma comunque farlocco. Ben intenzionato, ma dannoso. E purtroppo si è messo in testa di fare anche il cantante.
1: Esatto, cantante e poeta. Ascolta qui.
0: Ah, è inutile. Aspetta però.
1: Che stai facendo?
0: Mi metto il casco, lo scudo protettivo e l'aspirina a portata di mano. E amici di Radio Kids, facciamoci coraggio. E allora, vai con la canzone, Krood!
1: Che emozione!
2: La la la la la la la la la la la.
0: Ma che succede? Ti senti male? Non stai bene? C'è qualcosa?
1: No,
0: che...
1: sto scaldando la voce.
0: Ah, e vai, Krood, vai, che sennò ti scotti.
2: Oh Armando, te lo dico cantando, sei bello, sei buono, come uno squisito cono.
0: Ma però dai!
2: Come un fantastico gelato, al gusto di...
0: cioccolato!
2: No, di catrame squagliato.
0: Ecco, mi pareva.
2: O meglio ancora, una coppetta al sapor di puzzetta.
0: No. Eccolo qui. Figurati, le puzzette ci sono sempre,
1: sempre.
0: Immancabili le puzzette. Va bene, lo so, è la tua cifra stilistica.
1: Certo.
0: Va bene, abbiamo capito. Krood, ti dico una cosa.
1: Dai.
0: Mi hai stupito.
1: Davvero?
0: Certo, pensavo che avresti fatto una canzone bruttissima.
1: E invece?
0: E invece era orrenda, disgustosa, mostruosa.
1: Oh, grazie Armandino, mi fai arrossire.
0: Ma no, io intendevo dire...
1: basta così, sennò poi mi imbarazzo, dai. Mi hai convinto,
0: ecco.
1: Diventerò un cantante.
0: No.
1: Una rockstar.
0: Ma no.
1: Farò concerti in tutto il mondo.
0: E
1: tutto grazie al tuo incoraggiamento.
0: Ecco, l'ho combinata grossa.
1: Come si dice su Cot, la musica fa crescere. Vado a preparare la band, vado.
0: No, no,
1: Krood. No.
0: Krood. Aspetta, ci mancava solo la rockstar. Che cosa combinerà adesso quell'alieno pasticcione? Non ci resta che aspettare e vedere, anzi, ascoltare.

0: E siete sempre sulle frequenze di Radio Kids con il vostro Armando, in attesa di scoprire cosa combinerà il nuovo crude, cioè la rock star. Sarà orrendo, di più, sarà bruttissimo. Basta ricordare un momento, un frammento della sua canzone. C'è solo una coppetta al sapore di puzzetta.
1: Ti piacciono le mie canzoni, vedo, eh?
0: Ma certo, crude, tu mi confondi, mi stupisci, mi sorprendi e mi sconvolgi.
1: Lo so. Oh, lo so, d'altronde sono una stella di roccia. Rockstar si traduce in stella di roccia. Rockstar, no, stella,
0: no,
1: di roccia.
0: No, non lo so, sai se questa è proprio la traduzione giusta. Però una cosa la so, che il peggio deve ancora avvenire. Parla, che cosa hai in mente di fare?
1: Voglio fare un concerto rock.
0: Ehi là.
1: Un concerto di rocce, è inglese.
0: No, concerto di rocce. Guarda, sì, che concerto rock non significa che...
1: Lasciami finire!
0: Vabbè.
1: Costruirò un enorme palco, come quelli dei veri gruppi rock. Verranno migliaia di persone, tutti diranno cruda, cruda. Allora arriverò dal cielo con la mia astronave, la Star Rock.
0: Ma scusami, non si chiamava Star Spec?
1: Sì, ma per l'occasione ho cambiato nome. Dall'astronave con un raggio laser volerò sul palco. A quel punto prenderò il microfono e dirò: do you feel alright? Che significa, traduco dall'inglese per te che non lo conosci.
0: No, io lo so.
1: Li vorresti due fili?
0: Ma che dici? Ma quali due fili? Ma due fili di che?
1: Beh, questo io non l'ho ancora capito. Però fanno tutte così le rockstar, tutte. A quel punto, al mio comando, comincerà il concerto di rocce. Dalla Star Spec, che ora si chiama Star Rock, piomberanno sul pubblico un concerto di puzzette.
0: No!
1: Sarà meraviglioso.
0: Ma Crude, ma tu sei pazzo!
1: No! Sono un genio! Sarà come sul mio pianeta Kot. Il pubblico terrestre ascolterà incantato il fragore delle puzzette, che sarà come un fragore di rocce! E questo succede esattamente nei concerti rock del pianeta Kot!
0: Ma dai, ma voi sul pianeta Kot fate i concerti con le puzzette al fragore di rocce! Ma è orribile!
1: Certo! Orribile e anche pericoloso! Così deve essere ogni buon concerto! Così si fa su Kot! Tutti devono piangere disperati e tristi al suono delle puzzette! E io diventerò la nuova rockstar!
0: Fermati, Crude, dove vai? C'è una sola persona che può fermare quel pazzo di Crude. E questa persona è proprio Crude. Perché è così farlocco che si imbroglia da solo. E chissà che non succeda anche questa volta. Sono davvero un pochino preoccupato. Eh sì, perché a quest'ora il concerto rock di Crude avrebbe dovuto già essere finito. E mi preoccupo perché non si sente un rumore, nulla. Ma che cosa sarà successo? Io mi chiedo.
2: Show must go on.
0: Eccolo. Crude, ma che hai?
2: Come dura la vita della rockstar.
0: Una vitaccia, altro che. Ma dimmi, ma perché ti lamenti? Che succede?
1: Io? Lamentarmi? Mai! Io sono un soldato del bene e giammai mi lamento!
0: Oh, ecco, così mi piace sentirti. Oh. E il concerto, allora, com'è andato?
1: Concerto?
0: Sì, il concerto.
1: Qual è il concerto?
0: Il tuo, quello rock.
1: Ah, quel concerto! Massimo non era così importante, eh.
0: No.
1: E poi in fondo è stato...
0: È stato?
1: Un fallimento completo!
0: E come mai, amico mio? Racconta, dici che cosa è accaduto.
2: Mi vergogno tanto.
0: Dai, su.
2: Va bene, allora stavo lì sulla mia astronave.
0: La Star Rock?
1: No! Si chiama Star Spec e basta! Sotto di me, il pubblico. Migliaia di phon.
0: Di phon? Di asciugacapelli?
1: Ma che dici, Armandello? Di fan, di appassionati.
0: Ah, di fan. Vabbè, continua, dai.
1: E i fan dicevano: Crude, Crude, con razza ascendente arrivo sul palco. Tutti i fan: oh. A questo punto urlo al microfono: li vorresti due fili? Tutti sono rimasti un po' perplessi. Chissà perché. E poi ho guardato in alto sull'astronave e ho dato il comando alla mia band. Vai con la musica, cioè con le puzzette!
0: Ma no, dai, ti prego! Ma il pubblico come ha reagito?
1: E il pubblico rideva e diceva: ancora! Ancora!
0: Oh, ma povero Crude! Ma ci sarei rimasto malissimo!
1: No! Sono un alieno dalla pelle dura io. Ah. Il fatto è che il pubblico si divertiva. Nessuno soffriva. Sono un disastro. Anche questa volta mi è andata male.
0: E anche questa volta l'abbiamo scampata noi. Tutto bene e quel che finisce bene. Ciao allora, ciao da noi di Radio Kids, da me, Armando, da quel cattivone di Crude. E come dicono le rockstar, do you feel alright?
1: Allora li vuoi due fili?
0: No.
1: Tre fili?
0: No.
1: Due fili e una cordicella?
0: No!
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
1: Guardi che io ho soltanto cinque mani.
4: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Nuova puntata di Big Bang su Rai Radio Kids. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonicamente.
1: Così che il lupo, dopo la nonna e Cappuccetto, si mangiò anche il cacciatore e visse per sempre arrabbiato e scontento.
2: Crude.
1: Sì.
2: Ma sei qui?
0: A Radio Kids.
1: Ah, certo.
0: E che cosa stai facendo?
1: Che cosa stavo facendo? Sto leggendo una fiaba tratta dal mio libro.
0: Ah, l'unico, quello che hai in biblioteca, che ci hai raccontato che hai solo un libro lunghissimo.
1: Unico e irripetibile. Favole crudeli con la K. Così non dormi
0: e sputi la pappa.
1: Ma allora te lo ricordi?
0: Come dimenticarlo? Speravo solo che fosse un brutto sogno e invece no.
1: È ora di terrorizzare i bambini e le bambine di Radio Kids con una delle terribili favole crudeli.
0: Ma perché?
1: Perché sì, avevo appena finito la prima fiaba, quella che sta a pagina 1. Cappuccetto cotto.
0: Vorrei dire cappuccetto rosso.
1: Rosso.
0: Sì, rosso.
1: Cotto. Con
0: la capa. Certo. Adesso anche i personaggi delle fiabe hanno la capa.
1: Su Cot, il mio pianeta, la capa la mettiamo ovunque.
0: Anche in cucina.
1: Dal tuo tono sospetto che sia una battuta spiritosa.
0: Sì.
1: Ma noi, alieni, non scherziamo mai.
0: Me ne sono accorto. E sentiamo, perché si chiamerebbe cappuccetto cotto?
1: Perché alla fine vince il buono, che poi è il cattivo, e si mangia cappuccetto dopo averlo cucinato a puntino.
0: Ma che orrore!
1: Grazie, lo trovo anch'io bellissimo.
0: No.
1: Ma quale storia volevi raccontare?
0: A me piace molto Jack e il fagiolo magico.
1: Perfetto. Anche questa fiaba sta nel mio libro, a pagina 1.
0: Ma scusami, avevi detto che cappuccetto rosso, anzi cotto, era a pagina 1.
1: Certo, tutte le storie del libro sono a pagina 1.
0: Vabbè, no, non sono sicuro di voler sapere perché, ma rischierò, per amore della verità e perché tutti sappiano. Perché, caro il mio Crude, tutte le storie del tuo libro sono a pagina 1?
1: Ma perché le pagine sono numerate, hanno tutte il numero 1.
0: Ma io veramente... del resto lo dico sempre, su Cotte siete strani, non capisco.
1: Vedi, terrestre, la matematica del pianeta Cotte si è fermata al numero 1.
0: Ah, cioè voi sapete solo contare fino a 1?
1: Certo, perché c'è qualcosa dopo. Vedi, a scuola noi insegnano a contare 1, 1, 1.
0: Sì, uno, no, io lo uno, sapevo, lo sapevo, uno, era meglio non chiedere.
1: Quindi... tutte le pagine del libro si chiamano pagina 1, chiaro, no?
0: Chiarissimo, chiarissimo.
1: Oh.
0: Se, guarda, a questo punto io sento il bisogno di una bella canzone. Scusami, ma penso anche le bambine e i bambini a casa.
1: La canzone numero 1.
0: No, non la numero 1, no.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Bambine, bambini, genitori, zii, nonni, pupazzi e peluche. Io sono Armando Traverso e purtroppo sono in compagnia
1: del fantastico, cattivissimo, perfido alieno crudo del pianeta Kot.
0: Appunto, proprio lui. E stavamo parlando della storia di Jack e del fagiolo magico, che si trova a pagina 1 del suo libro di fiabe.
1: Sì, aspetta che ti leggo la storia, dunque. Sì. No, dai. Questa è pagina 1.
0: Ah, che strano.
1: Poi c'è pagina 1.
0: Ma va.
1: Ecco qua, pagina 1.
0: Oh, dai, ancora non ci posso credere.
1: Jack e il fagiolo tragico.
0: Eh sì, dai, già cominciamo malissimo.
1: C'era una volta un povero orco crudele.
0: Ma che cosa dici, crude? Se permetti, guarda, allora facciamo così. La favola la raccontiamo a modo nostro, ok?
1: Come vuoi. Sarà noiosissimo, ma se insisti.
0: Insisto. Allora, c'era una volta un povero ragazzo che si chiamava Jack. Viveva con la sua povera madre in una povera casa. E l'unico animale che avevano era...
1: un velociraptor.
0: Ma no, una povera mucca.
1: È proprio una favola povera, neanche un tirannosauro.
0: L'inverno era stato rigido e i due non avevano nulla da mangiare. Decidono quindi di vendere la mucca.
1: Scusa, ma non facevano prima mangiarsela?
0: Per favore, Crude, lasciami raccontare. Allora Jack porta la mucca al mercato, dove incontra un mercante vecchio dalla lunga barba con in mano
1: un terribile laser multinucleare.
0: Ma no, Crude, no.
1: Una pistola disintegratrice.
0: No.
1: No.
0: Un pugno di fagioli. Ciao ragazzo, dice il vecchio a Jack. Mi stai simpatico e voglio essere generoso con te. Ti propongo uno scambio. Tu mi darai la mucca e io ti darò questi fagioli. Ma attento, sembrano fagioli normali, ma in realtà sono magici. A Jack sembrò un affare e accettò.
1: Ma è un vero tonto questo Jack.
0: Quando torna dalla mamma e le spiega l'affare concluso, lei va su tutte le furie. Getta i fagioli dalla finestra e manda Jack a letto senza cena.
1: Brava, ma noi su Kot mandiamo a cena senza letto. La punizione è mangiare in piedi per tutta la notte.
0: Dai, è terribile.
1: Sì.
0: La notte, per l'appunto, i fagioli crescono. E la mattina dopo, invece dei semi, c'è un albero gigantesco. La sua cima si perde tra le nuvole. Che cosa pensa di fare il nostro Jack?
1: È ovvio. Sega l'albero e lo brucia, come farebbe un qualsiasi buon cittadino alieno inquinante.
0: E invece ti sembrerà strano, ma Jack decide di scalare l'enorme pianta di fagioli. E sale.
1: È una fiaba salata.
0: Farò finta di non aver sentito. In cima alla pianta c'è un castello che sembra disabitato. Stranamente però, le sedie, l'armadio, i tavoli, tutto quanto è gigantesco. Perché è il castello dell'orco gigante.
1: Oh, finalmente il mio personaggio preferito.
0: Ma al momento l'orco sembra assente. Jack ne approfitta per dare un'occhiata e scopre che l'orco possiede dei tesori meravigliosi. Una gallina che fa le uova d'oro.
1: Nella mia versione la gallina fa le uova marce.
0: Va bene. Poi dei sacchi pieni di monete e infine un'arpa dalle corde d'oro. Jack sta per afferrare tutti questi tesori quando...
1: Aiuto, che cosa succede?
0: È l'orco che torna a casa.
1: Oh, mamma mia.
0: Jack fa appena in tempo a nascondersi in un vecchio armadio, ma l'orco ha il fiuto molto sensibile. Fiuta di qui, fiuta di là e... Ucci, sento odor di cristianucci.
1: Accidenti, mi stai spaventando, Armando.
0: Lo stesso capita al povero Jack, che appena può se la fila di gran carriera scendendo di corsa alla pianta di fagioli e appena arrivato a casa racconta tutto alla mamma e le consegna la gallina dalle uova d'oro. La mamma è contentissima e fa promettere al figliolo che non sarebbe mai più salito lassù. Ma la pianta rimase lì. Ogni giorno Jack la guarda e non riesce a fare a meno di pensare ai sacchi pieni di monete e alla splendida arpa dalle corde d'oro. Finché un giorno la tentazione vince sulla promessa fatta. E così il ragazzo sale, sale, sale.
1: Ma non poteva prendere l'ascensore.
0: Era rotto. Ma cosa mi fai dire, Crude? Eccolo lì. Finalmente di nuovo dentro il castello. Ah. Ma proprio in quel momento... Tum, tum, tum, tum. Ucci, ucci. Sento odor di cristianucci.
1: Oh, mamma, che paura.
0: Jack fa appena in tempo a chiudersi nell'armadio che arriva l'orco. Che giornata faticosa. Voglio proprio rilassarmi con un po' di musica. L'orco comincia a suonare l'arpa. Fai l'arpa.
1: Plim plom plim plom plim plim plom plim.
0: Solitamente ne uscirebbe, se non la facesse Crude, una musica soave
1: certo.
0: E dolce.
1: Come l'ho fatta io?
0: E pian piano l'orco si addormenta.
1: È il momento giusto. Scappa, Jack!
0: Ma l'arpa è troppo bella. E la tentazione di rubarla per Jack è irresistibile.
1: Non farlo, Jack!
0: Jack, silenzioso come un gatto, si avvicina all'orco che dorme della grossa. Allunga la mano verso l'arpa.
1: Mamma mia, che tensione!
0: Per smorzare la tensione, ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Domenico, che ha 6 anni, al nostro numero WhatsApp, che è...
1: X.
0: No, non è X, che è?
1: 347 sì. 411 2726.
0: Bravo, Crude.
1: La sua memoria.
0: E? La barzelletta dice: una carta igienica dice a un water: perché sei triste? E il water: perché mi hanno scaricato.
1: Non l'ho capito.
0: Grazie, Domenico. La tua barzelletta è molto, molto divertente. Stai meglio, Crude?
1: Insomma, mi sento scaricato un po' anche io.
0: Ma proseguiamo la nostra storia. Riparte la tensione. Jack è nascosto nell'armadio mentre l'orco sta dormendo.
1: Adesso che fa? Che fa?
0: Jack afferra l'arpa. Ma quando tocca l'arpa, che è uno strumento fatato, l'arpa comincia a gridare: aiuto al ladro!
1: No, lo sapevo, lo sapevo!
0: L'orco si sveglia. Chi usa rubare il mio tesoro? Vede Jack, che era rimasto impietrito dalla paura. Ah, sei tu! Ecco chi era! Ecco chi emanava quell'odore! Jack però si riprende e scappa dal castello. L'orco lo insegue. Jack corre. E l'orco... L'orco li segue.
1: Che c'ha?
0: È sempre più stanco. È lento.
1: Io l'avrò detto 1000 volte che deve tenersi in esercizio.
0: E allora, come un fulmine, Jack scende lungo la pianta di fagioli, arriva a terra, corre a casa, prende un'ascia e comincia a colpire la pianta. Intanto dall'alto...
1: Oh, mamma mia!
0: L'orco si avvicina a Jack, che con l'ascia... L'orco è ormai quasi arrivato. Già si vedono i piedi.
1: I piedi!
0: Nel frattempo arriva anche la mamma, che prende un'altra ascia e anche lei comincia a colpire la pianta. E poi prende la sega. E l'orco. E la mamma. E proprio mentre sta per scendere a terra l'orco...
1: Che succede? Non tenermi sulle spine!
0: La pianta crolla! E si accascia a terra. E proprio in quel momento, come per magia, tutto scompare.
1: Cosa?
0: Niente più orco.
1: No?
0: Niente albero. Né rami. Solo un pugno di fagioli per terra.
1: E i tesori dell'orco? Dimmi come va a finire, altrimenti me ne vado, eh?
0: Vabbè. Ciao, Crude.
1: Ma come?
0: Andato.
1: No, allora me ne vado. Ciao. Però... Basta. Torno alla mamma. Ciao.
0: A voi, bambine e bambini, però lo posso dire. Il tesoro dell'orco non sparisce come tutto il resto. Jack e la mamma sono ricchi e felici.
1: Stum.
0: E posso...
1: Stum. Stum.
0: E ora che succede?
1: Stum. Ucci, ucci. Sento odore di Armandut.
0: Crude! Ancora tu!
1: Speravi di liberarti di me, vero?
0: Sì.
1: Adesso ti racconto la versione di Cot. Allora, i fagioli erano magici perché chi li mangiava faceva delle puzze tremende.
0: No, no, ma no.
1: E poi, con questa puzza enorme...
0: Ciao, bambini!
1: Ci volevano
0: lo spazio. La puntata è finita!
1: Sì.
0: Alla prossima!
1: Allora,
0: ciao! Ma prima di salutarvi... voglio ringraziare... Andrea Calabretta, un po' alieno come Crude, Martina Forti che insieme a Crude, a me, scrive le nostre storie, e un ringraziamento super galattico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando, un super abbraccio radiofonico. Ciao.
1: Stom.
0: Stomp!
2: Aiuto!

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. È ora di andare a letto, diceva la mamma ogni sera.
2: Io non ci vengo,
1: rispondeva la piccola Anita. Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi, continuava la mamma.
2: Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: La chiappa sogni,
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
2: E
1: che cos'è? Domandò la mamma impaziente.
2: È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri.
1: Ma e cosa c'entrano con i sogni allora? Chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: Beh, forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli, i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano,
1: spiegò la nonna. E dove lo posso trovare? Una chiappa sogni? Domandò la mamma.
2: Te lo do io!
1: Esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita.
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera all'ora di andare a dormire, come sempre la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

0: l'esplosivo programma di radio
1: Kids.
0: Un saluto speciale dal vostro Armando,
1: dalla vostra Lella
2: e da Lello.
0: Molto bene, allora siamo pronti per cominciare.
2: Sapete cosa voglio fare oggi?
1: No.
2: Voglio fare un'invenzione strepitosa.
0: Caspita, vuoi inventare qualcosa che migliori la vita di tutti?
2: Sì. Per esempio, voglio inventare una sveglia, no? Che non suona, così nessuno si deve più svegliare presto la mattina.
1: Ma se non suona, che sveglia è?
2: Una sveglia che dorme.
0: Ah, ecco, vabbè. Anch'io conosco una sveglia un po' particolare. Si chiama la sveglia birichina.

0: Allora, hai pensato che altro vorresti inventare, Lallo?
1: Sì, voglio inventare il telefono!
2: Ma è stato già inventato!
1: No, però, un telefono che chiama le cose quando le perdi.
0: Però è interessante, spiegati un po', Lallo.
1: Ad esempio, Armando, no? Tu perdi gli occhiali.
0: Sì.
1: Sei disperato perché non li trovi, non ci vedi niente. Allora, con il chiamacoso puoi telefonare agli occhiali e sapere dove sono.
2: E come fanno a rispondere?
1: Ah già, ne ci ho pensato.
0: Comunque è un'invenzione geniale, Lallo, perché io gli occhiali li perdo sempre . E poi non riesco mai a trovarli perché sono senza occhiali. Però mi sembra che così come l'hai descritta non possa funzionare.
1: Ma certo, perché non ho ancora inventato il rispondicoso al chiamacoso.
2: Ho un'idea migliore, perché non inventiamo un acchiapparello?
1: A cosa serve l'acchiapparello?
2: Ad acchiappare qualcuno prima che scappi.
0: Ma scusa, così non puoi inseguirlo, si perde il gusto di giocare, Lella.
2: Però puoi fargli il solletico.
0: Ma non lo so, io direi che non funziona, perché poi è più divertente fare il solletico di persona, no?
1: Dillo che le nostre invenzioni allora non ti piacciono,
0: No. Vabbè, non è che non mi piacciono, sono molto carine, però le trovo un po' difficili da realizzare. Sentite, perché non cercate un po' di ispirazione in un museo della scienza?
2: E dove si trova?
0: Ma, per esempio a Napoli c'è una bellissima città della scienza.
1: Bello, una città tutta dedicata alla scienza, sì, voglio vivere in una città così, mi piace.
0: Vabbè, c'è anche a Milano, ce n'è uno in Friuli, e poi a Genova, pensa, c'è il Festival della Scienza tra ottobre e novembre, tutti gli anni.
2: Adesso ci inventiamo qualcos'altro.
1: Che cosa?
2: Una canzone da ascoltare.
0: Buona idea, Lella. Allora, che ne dici di una sigla di un cartone che ha per protagonista uno scienziato?
1: Sì, bella, come si chiama?
0: Messer Galileo.

0: Quanto tempo ci vuole per fare una bella invenzione?
1: Lella, ci vuole molto tempo, tanto studio e tanto tempo.
0: Io so una storia divertente sul tempo.
1: Ah sì? Dai, ti ascoltiamo, vai.
0: Il tempo è tiranno, come disse Sauro.
2: No, no, cosa ridi Armando? Guarda che a me non fa ridere, non ho mica capito.
1: Dai.
0: Tirannosauro.
2: Non l'ho capita proprio.
1: Vabbè, allora, sentite questa che ci hanno mandato i nostri amici, anzi, Anita, ascoltate.
3: Ciao Armando, sono Anita e ho 10 anni. Un bambino un giorno va a scuola e dice alla maestra: maestra, lo sai che io ho una gallina che fa un uovo ogni mezz'ora? E la maestra dice: sì, vabbè, e allora? E il bambino risponde: 2 uova. Ciao.
1: 2 uova! Carina questa, l'avete capita?
0: No.
1: Ma come no? Allora ve la spiego. Il bambino pensa che la maestra gli abbia chiesto quante uova faccia la sua gallina in un'ora, capito? E quindi gli risponde 2.
2: E allora?
1: No, allora vuol dire anche ogni ora.
0: Ma allora ha ragione Anita.
2: Certo che ha ragione Anita, la gallina fa proprio 2 uova all'ora, eh?
1: Vabbè, mi arrendo. Allora...
0: A volte proprio non ti capiamo, Armando, sai?
1: Ma no, non era difficile. Comunque.
2: Adesso tocca a me inventare una storia, eh? State ad ascoltare bene. Allora, un giorno un bambino si alza, fa colazione, va a scuola, poi esce, torna a casa.
0: È finita?
2: Sì.
1: Che storia è, scusa?
2: È una storia qualsiasi. Hai visto quante cose abbiamo inventato oggi, Armando?
1: Insomma, anche se non ho ancora ben capito come funzionano, tutte queste tue invenzioni. Però...
0: Le possiamo dare Minions. Quegli ometti gialli simpatici sono sempre a caccia di nuove idee.
1: È vero. E tra l'altro più strambe sono e più gli piacciono.
0: Sì.
1: E allora, perché non ci sentiamo un bel brano della colonna sonora dei Minions?
0: Yuhu! Sì!

0: voglio stare con loro, quei Minions.
1: Ti ci vedrai bene, saresti un inventore perfetto.
0: Lo so.
1: Dai, anche oggi è arrivato il momento di salutare i nostri piccoli amici.
2: Ho un'idea, perché non inventiamo una macchina che dice ciao al posto nostro?
1: Ma no, secondo me ciao lo diciamo meglio noi. Vogliamo provare? Al mio tre.
0: No, aspetta Armando, è più bello al tuo uno, dai.
1: Va bene, 3, 2, 1.
3: Ciao!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: L'età è combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra. Troppo stressata.

Radio Kids, la nostra radio.

0: puntata di
1: Big Bang.
0: Evviva!
2: Bello, bello. Armando, che gioco facciamo oggi?
0: Ah, avete voglia di giocare, eh?
1: Noi abbiamo sempre voglia di giocare.
0: Bravi. E che gioco vorreste fare?
1: Giochiamo a diventare grandi.
2: Sì, bello. Come si fa?
1: Non lo so, ce lo dice Armando come si fa.
0: Non è proprio un gioco, Però diciamo che per diventare grandi si inizia dalle cose piccole.
2: Bello, proprio come da piccoli si diventa grandi.
0: Bravo, Lallo.
1: Qual è una cosa piccola che ci fa diventare grandi?
0: Vediamo. Per esempio, imparare a dire "non lo faccio più" quando si sbaglia.

0: canzone?
1: Sì.
2: Sì, bella, bella.
0: E avete capito?
1: Allora, per diventare grandi bisogna imparare a riconoscere quando si sbaglia.
0: Giusto, Lella.
2: E va bene, non lo faccio più.
0: Ma perché? Che cosa hai fatto, Lallo?
2: Niente, però almeno se combino qualcosa ho già chiesto scusa.
0: Ho capito. Ma voi lo sapete già che cosa volete fare da grandi?
1: Io voglio curare gli animali da grande.
0: Ah, ho capito. Vuoi fare la veterinaria, perché
1: Sì. Il
0: dottore degli animali si chiama veterinario.
1: Mm-hmm.
0: E tu, Lallo, che vuoi fare?
2: Io da grande voglio fare il pupazzo.
1: Ma tu sei già un pupazzo.
2: Certo. Ah già, allora voglio fare il pupazzo grande.
0: Ma tu sei già un grande pupazzo, Lallo.
2: Bello, allora non devo fare niente, meglio così.
0: Sentiamo a proposito che cosa ci dice questo bambino con il suo messaggio sonoro.
3: Ciao, sono Alessia, ho 7 anni. Il mio gioco preferito è giocare con i pupazzi. Ciao.
1: Io voglio anche imparare a fare le cose che fanno i grandi. Guidare la macchina, fare la spesa.
0: Allora sai dove puoi andare?
1: Dove?
0: A Explora, a Roma. È il museo dei bambini dove tu puoi fare tantissime attività. Per esempio andare al supermercato e entrare in una specie di cucina.
1: Oh.
0: Oppure guidare il camion dei pompieri.
2: Bella!
0: Poi imparare tante cose sull'acqua, sul vento. Oppure imparare a fare la raccolta differenziata, che vuol dire dividere i rifiuti così poi possono essere riciclati.
2: Bella! Sai, Armando, io vorrei fare il contadino, perché così sto con i miei amici, capito? I coniglietti, poi c'è la mucca, c'ho il latte la mattina, comodo, no? Le galline, anche il mio amico Galletto, bella!

0: a proposito di Beato Galletto, se ci pensate, il Galletto insomma non ha una vita semplicissima. È quello che si alza la mattina per primo, è quello che con il suo chirichichi sveglia il contadino, tutta la giornata inizia grazie a lui.
1: È vero, ma non è solo se si sveglia così presto,
0: io non capisco.
1: Guarda, io preferisco dormire. Mi piace tanto restare al calduccio sotto le lenzuola con la testa sul cuscino, morbido.
2: Lallo, ma sei un pigrone. Allora non puoi fare il contadino?
0: Sì. E lei ha ragione, eh? Perché non puoi fare i lavori dei grandi, perché per fare i lavori dei grandi bisogna imparare a combattere la pigrizia.
2: Come quando non si ha voglia di lavare i dentini, ma bisogna farlo per forza, perché sennò vengono i buchini.
0: Giusto, Lella, giusto. Oppure andare a lavorare quando non si ha voglia, o magari addirittura quando non si sta troppo bene.
1: Ma io non sono sempre pigro. Per esempio, quando devo mangiare ho un sacco di forza, eh.
0: Ah, sì? Uh-huh. E se ti devi preparare la merenda da solo?
1: Quello lascio fare, Armando. Anzi, lo faccio subito, anche perché ho un certo appetito, eh. E si sa che l'appetito...
2: Che cosa?
0: Vien mangiando!

0: La merenda è pronta!
1: Wow, che bravo che sei, Lallo!
2: Allora, un'altra cosa che abbiamo imparato in questo gioco in cui si deve diventare grandi è che se si fanno le cose che ci piacciono, ci si diverte e si fa meno fatica.
1: Allora, da grandi bisogna fare le cose che ci piacciono.
0: Sì. Giusto, da grande io voglio mangiare la pizza e il gelato.
2: Vabbè, dai, io non è che intendessi questo, Lallo, eh. Volevo dire che, per esempio, se ti piacciono tanto i trenini, da grande puoi fare il capostazione o guidare il treno.
0: Armando, io faccio già quello che mi piace. Io sono Lallo il cavallo, lo sceriffo del West, e i cattivoni sanno che con me non si scherza, perché... Lo giuro, il vecchio Far West, non si perde tempo, bisogna far presto. Quando ascolti il suono della campana, sai che la legge è rimasta lontana.
3: C'è un solo cavallo che ti può aiutare. Se ti è cara la pelle e la vuoi salvare, tra brutti ceffi e loschi tagliagole, c'è uno solo che non ha paura delle pistole. Ha una folta chioma, è lui the best, il suo nome è...
2: Lallo,
0: il cavallo del West.
2: Molto bene, Lallo, ma sì, noi lo sappiamo che tu sei un piccolo grande sceriffo.
0: Allora dai, facciamo un altro gioco, quello di diventare piccoli.
1: Sì, giochiamo a mamma e figlio.
0: Bello.
2: Ecco, ho capito chi fa il figlio.
1: Perché piangi, piccolino?
2: E chi fa la mamma?
0: Ho fame.
2: Ma se hai appena mangiato.
0: Ancora fame.
1: No. Povero piccolino, bisogna sfamarlo.
2: Figurati.
0: Voglio la pizza e il gelato.
2: Ecco, gira gira sempre, lì siamo.
0: Sonno.
1: E poi farlo dormire.
0: E poi voglio tante coccole.

0: questa canzone ho capito qual è la cosa più bella di quando si è grandi.
1: E qual è, Lella?
0: Fare le coccole ai piccoli.
2: Bella. Io ho capito qual è la cosa più bella di quando si è piccoli.
1: E qual è, Lallo?
2: Farsi coccolare dai grandi.
1: E allora ricordiamoci tutti di coccolare e di farci coccolare. E voi bambini, mi raccomando, coccolateci con i vostri messaggi sonori e ascoltateci sempre su
3: Radio Kids.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

ragazze, navigatori del limbo dei vostri armadi, sta per cominciare una puntata di Pigiama Party. Io sono il vostro DJ e allora in alto le mani, perché questa volta si vola! Pigiama Party! Questo primo brano è Sing Sing Sing, giuro non vi lascerà un attimo di tregua.

e grazie alla nostra Lizzo arriviamo direttamente con un pezzo meraviglioso che farà scatenare i vostri piedi ormai stanchi. Jamie Barry e Octavia Rose.

0: Ehi, aspettate un attimo, ma dove siamo capitati? Ma che dice questo signore?
1: Edizione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?

Non ci ho capito niente, ma mi sono divertito un mondo. Beh, ragazzi, spero l'abbiate fatto anche voi. E allora aspetto i vostri commenti e suggerimenti, ma anche saluti, se vi va. 347-411-2726. Questa è Radio Kids, pigiama party. Ciao da DJ.

0: Subito questa puntata di
1: Bangete.
0: Ciao Lallo.
1: Buongiorno, buonissimo.
0: E ciao Lellina.
2: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Allora, come state? Siete riposati?
1: Sì, Armando, io questa notte ho fatto un sogno bellissimissimo.
0: Wow.
2: Raccontaci, Lallo, siamo curiosi.
0: Vogliamo sapere tutto per filo e per segno. Dai.
1: Allora, avevo cambiato mestiere.
0: Ma dai, sì. Non eri più uno sceriffo dell'West?
2: Allora non era un sogno tanto bello. A te piace tanto fare lo sceriffo.
1: Ma no, Lella, ancora non vi ho raccontato niente. Allora, io facevo l'astronauta, ecco.
0: L'astronauta. L'astronauta. Ma allora volavi nello spazio. Deve essere stato un sogno fantastico. Facciamo così, sì. Adesso ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti del tuo incredibile viaggio nello spazio.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qua.
0: Lallo.
1: E Armandissimissimissimo.
0: E allora, miei piccoli sognatori, stavamo proprio parlando di sogni e Lallo ci raccontava il suo, che è un sogno davvero speciale.
2: Sì, viaggiavo tra le stelle con la mia astronave. A un certo punto atterravo su un pianeta e cercavo di raccogliere un sasso, però non era di pietra.
0: No.
1: E di cos'era? Dai, non tenerci sulle spine.
2: Era un soffice bignè alla crema.
1: Wow.
0: Adesso comincio a capire perché questo sogno ti è piaciuto così tanto.
2: Aspetta, Armandissimo, finito, perché in questo pianeta scorrevano dei fiumi di cioccolata, poi sugli alberi crescevano dei biscotti, poi c'erano i muffin ai mirtilli, i fiori profumavano di caramello, bello, però poi mi sono svegliato e ho capito che era soltanto un sogno. No, che tristezza!
0: Lo sai, il tuo sogno mi ha fatto venire in mente due cose. La prima, la fiaba di Hansel e Gretel con quella bella casetta tutta fatta di dolciumi, e poi la fabbrica di cioccolato, che è un bellissimo libro di Roald Dahl, che è anche quello che ha scritto il GGG, per esempio, e tra l'altro è anche un bellissimo film. E lì c'è un bambino che vince un biglietto per visitare proprio la fabbrica dei suoi sogni, che è una gigantesca fabbrica di cioccolata. E sembra un po' il tuo sogno, no?
2: Ma bello! Ma senti, dove si comprano questi biglietti, Armando, per la fabbrica di cioccolata? Io ne prendo subito uno!
1: Mi sa che non sono tanto facili da trovare.
0: È vero, Lellina ha ragione. Però leggere il libro e vedere il film è come vivere un'avventura fantastica. Però, visto che oggi parliamo di sogni, proseguiamo con questo argomento. Allora, di solito si sogna di notte, ma qualche volta anche di giorno. E infatti, quando desideriamo qualcosa intensamente, si dice sognare ad occhi aperti.
2: È vero, io la mia cavallina Stella la sogno sempre a occhi aperti.
0: Ma chi sogna ad occhi aperti sono soprattutto i bambini, i nostri amici ascoltatori che sono esperti di desideri, di sogni, di progetti per il futuro. Come ci svela Adele, che ha mandato un messaggio al
3: 347-411-2726.
4: Io vorrei da grande lavorare a Radio Kids facendo il conduttore come Armando. Ciao Lella, ciao Armando, ciao Lallo, ciao Lella, ciao Lorenzo, ciao DJ, ciao a tutti.
5: E tu chi sei?
4: Io mi chiamo Adele.
0: Ma che bello, Adele! Vuoi lavorare alla radio e vuoi fare la conduttrice? Ma dai, è un'idea bellissima! Però devo dirti che se vorrai fare questo mestiere, come del resto tutti, se li vuoi far bene, c'è bisogno di preparazione, impegno, sacrificio. E poi riceverai tutta la gioia.

0: Troia che vorrai in cambio?
1: E certo, Adele. Io, per esempio, per diventare sceriffo, ho fatto prima la primaria Puledri Cowboy, poi la middle school piccoli sceriffi e poi il wild campus delle praterie.
0: Però, Lallo, non sapevo che avessi fatto tutte queste scuole. Complimenti, eh?
1: Grazie.
0: Però io vorrei sentire anche Lella, che è la nostra esperta, che risponde sempre alle domande dei bambini con la sua rubrichella.
2: Allora, Armando, per rispondere a te e ad Adele, volevo dire ad Adele che lei è ancora un po' piccolina, però ho sentito dire che in tante scuole i bambini organizzano la radio degli studenti e provano anche a fare i conduttori. Non è fantastico? Puoi provare anche tu. E poi sai, quando desideri tanto una cosa è importante non arrendersi, e quando sarai un po' più grandicella sono sicura che il tuo desiderio si avvererà.
0: Ma che brava che sei, Lellina, con i tuoi consigli e la tua rubrichella. E allora bisogna provare, riprovare, non mollare mai, perché il proprio sogno possa avverarsi. Lo dice anche questa canzone.
3: Mamma, io non ho tempo per ballare.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E allora, piccoli amici sognatori, Lallo.
1: Eccomi qua, Armando.
0: Lellina.
2: Ci sono. E Armandissimo.
0: Lallo ci ha raccontato prima il suo sogno. E lui era un astronauta che viaggiava nello spazio. E il tuo, Lellina, qual è il tuo sogno o il tuo desiderio più grande?
2: Beh, io un giorno vorrei diventare una pecorella scrittrice. Mi piacerebbe scrivere libri famosi come Piccole pecorelle, oppure Via col gregge, o Lella nel paese delle meraviglie.
0: Ma che brava! Anche se devo dire, non mi sembrano proprio titoli originali, eh?
1: Ma Lella, tu sei già una scrittrice famosissimissima.
0: Giusto.
2: Davvero, Lallo?
0: Certo, io credo proprio che Lallo abbia ragione. Tu scrivi sempre le risposte per i bambini nella tua rubrichella, giusto?
2: Giusto.
0: La rubrichella è famosissima tra i nostri piccoli amici di Big Bang, che sono tanti e poi sono sparsi in tutto il mondo.
2: È vero, non ci avevo pensato.
1: Viva la nostra Lella!
2: Ah, evviva!
1: Ma Armandissimo, tu hai sempre desiderato di fare l'Armandissimo di mestiere.
0: Sì, però avevo anche un altro sogno, non ci crederai. Io immaginavo di diventare postino.
2: No. Davvero?
0: Sì, anche perché quando io ero bambino c'era un cartone animato e lui si chiamava Postman Pat ed era un postino con un grande nasone e i capelli rossi, proprio come me.
1: Me lo ricordo, Postino Pat.
0: Bravo.
1: Anche a me piaceva tanto.
0: Ecco, e a me l'idea di girare e consegnare le lettere a tutta la gente mi piaceva moltissimo, però anziché farlo come lo faceva lui col furgoncino rosso, lo avrei fatto in bicicletta.
1: Bello.
2: Armando, tu li porti ancora i messaggi, però attraverso la radio.
0: Hai ragione, Lella. Beh, allora anche il mio desiderio si è avverato. E allora, esprimiamo tutti un super desiderio, come suggerisce la canzone. Anche voi, bambini, siete pronti? Non serve dirlo, basta pensarlo.

0: E allora, amici di Radio Kids, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao bimbi, ciao Armandissimo!
0: Ciao a tutti! La nostra puntata finisce qui e io voglio ringraziare il famoso e fantasioso Piero Marcelli, amico del nostro inseparabile Lallo, e la splendida Barbara Cinquatti che si diverte a trottare nel mondo tutto rosa della nostra Lella. Un super ringraziamento a Lorenzo Cingoli che scrive i testi insieme a me e un ringraziamento gigantesco alla nostra regista Isabella Carbone che sposta, taglia e compone le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang!

vostra età fa male.

il volume, che

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno e

vicino. Io ne voglio. Ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi. Visto che volevo fare. Tutto deriva dal fatto che. Che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

0: puzzi, nipotini, zii, genitori, mamme, papà, pupazzi, peluche. Benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Siete in compagnia di Armando e della mitica, insuperabile piantina di nome Flora.
1: Ciao Armando.
0: Ciao,
1: per
0: ciao Flora.
1: Tutti i petali ghiacciati. Che freddo!
0: Come mai hai freddo, Flora? Intanto mi chiamo Armando, eh? Ma qui c'è caldo, qui alla radio si sta bene, c'è un bel teporino. Che succede?
1: Ma io sono stata in settimana bianca.
0: Ah, però.
1: E non mi sono ancora ripresa dal freddo.
0: Ho capito. Però bello, dai, andare in settimana bianca. Poi io adoro la montagna. Sai, Flora, mi piace sciare. E poi quella rietta fredda, fredda, fredda la mattina mi piace da impazzire. Beh, però raccontaci allora che cosa hai fatto. Chi hai incontrato?
1: Non riesco a parlare, scusa, ho troppo freddo.
0: Ah, va bene, Flora, capisco. Facciamo così: mentre ti racconto uno dei messaggini che ci arrivano dai nostri piccoli ascoltatori, tu ti scaldi un po'. Io alzo anche il riscaldamento e poi ci racconti tutto quello che hai fatto in settimana bianca. Devi sapere, Flora, che la piccola Carlotta, che ha 5 anni e mezzo, ci ha lasciato detto che sta andando a festeggiare il compleanno della sua nonna Carlotta. Ma che bello! Bravissima! Sono sicuro che la tua nonna sarà felicissima di questa visita. E poi potrete passare un po' di tempo insieme. Intanto io colgo l'occasione per ricordarvi il numero per mandarci messaggi WhatsApp, il 347-411-2726. Mandate i vostri messaggini, raccontateci una bella giornata passata con la nonna o con il nonno, oppure quel giorno che vi siete divertiti andando al parco, in campagna, in montagna, come la nostra Flora. A proposito, Flora, stai meglio adesso?
1: Sì, Armando. La mia clorofilla non è più ghiacciata.
0: Boh, sono contento, Flora. Mi chiamo Armando, eh. Allora, raccontaci di questa tua gita in montagna. Com'è andata?
1: Sono stata anch'io a un compleanno.
0: Ah, ma dai.
1: Come Carlotta.
0: Ah, che bello. E chi era che compiva gli anni?
1: Mia cugina Edelweiss.
0: Ah.
1: Aveva organizzato un festone in alta quota, vicino al ghiacciaio.
0: Ah, beh, ma lo credo allora che sei infreddolita, eh? Ma raccontaci, chi è questa cugina? Edelweiss è un nome che mi ricorda... Ma certo, è una stella alpina, giusto?
1: Ora capisci perché ha organizzato tutto in montagna. Lei è abituata a vivere in mezzo ai ghiacci. Ci vive da sempre.
0: Eh sì, un po' come la regina delle nevi o come Elsa, la regina di Frozen.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e di Flora, la nostra voce dal mondo vegetale. Allora Flora, dunque mi stavi raccontando che eri andata a trovare tua cugina Edelweiss, una stella alpina, perché compiva gli anni e quindi hai partecipato a un compleanno in alta quota sulla vetta di una montagna. Ecco.
1: Ecco. Sì, appunto. Adesso mi è venuto anche il raffreddore.
0: È normale, Flora, perché tu non hai i petali con la pelliccia come tua cugina Edelweiss.
1: E non sono nemmeno abituata a ronfare sotto la neve come la zia Bucaneve.
0: La zia Bucaneve? Ma che bello! Ma allora è stata proprio una riunione di famiglia. Beh, forse un po' gelida, freddina, ma chissà come ti sei divertita.
1: Mica tanto. C'era anche quella saputella della cugina genziana, che si crede chissà chi.
0: Ma dai, e come mai?
1: Perché è capace di crescere in mezzo alle rocce. Sai che roba?
0: Vabbè, però le genziane sono fiori molto resistenti, Flora. Crescono anche sopra i 1000 metri d'altitudine.
1: Per non parlare di sua sorella Erika, che non smette mai di chiacchierare, ma parla soltanto di muschio e di sassi. Oppure la cugina Primula, che si crede la prima della classe, soltanto perché è la prima a spuntare in primavera.
0: Ho capito, mi verrebbe una battuta, sai, si crede la primula della classe. Va bene, senti, sai una cosa, sarei proprio curioso di conoscere tutti questi tuoi parenti floreali, un po' come Alice, quando incontra i fiori nel paese delle meraviglie.
2: Wow. We shall sing golden afternoon. That's about all of us. Sound your ale, Lily.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e la nostra Flora, la verdeggiante piantina di camomilla che ci racconta sempre notizie e curiosità dal mondo vegetale. Per esempio, oggi abbiamo scoperto che ha moltissimi parenti e che alcuni di questi parenti abitano in montagna, dove riescono ad adattarsi ai climi più freddi.
1: Comunque, io sono stata la regina della festa.
0: Brava Flora.
1: E la cugina Edelweiss, sì? Alla fine mi ha ringraziato tantissimo.
0: Ma che bello, dai. E allora raccontaci qualche cosa di più. Che cosa hai fatto? Magari hai portato un regalo.
1: Armando, non ti dimenticare che io ho un superpotere.
0: Ah già, certo che non lo dimentico. Tu riesci a soffiare i sogni belli nelle orecchie dei bambini, vero?
1: Non mi riesce soltanto coi bambini. Posso farlo anche con le piante.
0: Wow, ma certo, comincio a capire. Quindi tu...
1: A un certo punto della festa, a furia di chiacchierare e ballare agitando i petali, i miei parenti erano un po' stanchini. Così sono andati a dormire sotto un tappetino di aghi di pino.
0: Ma che bella immagine, Flora, proprio di montagna. Senti, e per cuscino che cosa usavano? Le pigne?
1: Esatto. Come hai fatto a capire?
0: Sai, così intuito, dai.
1: E poi, sì? Quando russavano tutti quanti, ho cominciato a soffiare. E la polverina d'oro dei sogni più belli svolazzava per tutto il bosco.
0: Ma che bello, Flora. Lasciatelo dire, sei davvero una piantina super.
1: Il problema, sì? È che la marmotta si stava svegliando in quel momento dal letargo. Ma quando ha sentito il mio venticello di sogno, è tornata a dormire.
0: E tu dici che è un problema questo?
1: Anche lo scoiattolo ha cominciato a ronfare. Eppure l'orso.
0: Pure l'orso. Ma vuoi dire che allora...
1: La primavera arriverà in ritardo. Ed è tutta colpa mia.
0: Senti, ti do un consiglio. Tu dici sempre che sei amica degli uccellini, giusto?
1: Sì, mi cinguettano un sacco di storie divertenti.
0: E allora fai così, chiamali tutti a raccolta e poi andate insieme in montagna a svegliare quei dormiglioni con il cinguettio di tutti gli uccelli, la marmotta, lo scoiattolo, l'orso e anche i tuoi parenti fiorellini.
1: Tu sei geniale, Armando. Vado subito. Uccellini! Ho bisogno di voi! Andiamo! Ciao! Ciao!
0: Ciao Flora, torna a trovarci! Non è fantastica la nostra amica Flora? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili. E noi allora l'aspettiamo di nuovo qui, al più presto! Bambine e bambini, la puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che partecipa alle feste in montagna in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive e scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento superlativo per la nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: stella nel mare. Mito di Tahiti e della Polinesia. Ho ritrovato l'isola Raiatea remando a tutto spiano, verso Tauruā Aupapa, la più brillante di tutte. Ed ecco Matari'i, le Pleiadi dai piccoli occhi. Il punto di riferimento di noi Maoi, che mi riporta a casa. Il vasto oceano polinesiano somiglia al suo cielo stellato. Molta acqua per un pugno di stelle e di atolli. Quando i nomadi del mare arrivarono sulle loro barche, scoprirono gli isolotti che vedevano illuminati nel firmamento. Erano buoni osservatori e navigatori esperti. Scorgevano vie nelle correnti marine e nel volo degli uccelli. Interpretavano l'aspetto delle onde e i caratteri del vento. Conoscevano le forme nuvole che amano giocare presso le isole. Ascoltavano il canto di terra dei cetacei che scortavano le navi. Procedevano verso l'orizzonte di mari senza rive per sposare Mokoroa Iata, la Via Lattea. Quando attraccavano sulla spiaggia, creavano un canto per ricordarsi che un'isola è una stella. Ogni isolotto era un bulbo celeste, un pezzo del corvo o dello scorpione, e l'unico modo per vedere quello successivo era di guardare in alto. All'inizio, il figlio del sole, il dio Tiki, regnava a Hawaipo, il mondo specchio delle tenebre, nel suo regno tra gli spiriti. Un giorno, sentendosi solo, andò in riva al mare, modellò un bambino e lo ricoprì con la sabbia. E quando 3 giorni dopo tornò sul posto, ci trovò una collinetta. Grattò via la sabbia, scoprì una bella, la chiamò Inatu Naone e la sposò. Nacquero così dei figli e delle figlie che ebbero a loro volta dei bambini. Era l'ora di lasciare Hawaipo e di far sorgere delle isole. Prepararono provviste di gallette ed acqua dolce, salirono sulle barche e navigarono nell'oceano infinito. Ben presto nel mare e del cielo scorsero reti, ami e una piroga celeste. Seguirono un grande squalo e degli uccelli. Avevano la pelle corrosa dal sale e gli occhi stanchi dal continuo stare in vedetta. Razionavano le ultime gallette e si contentavano di piccoli sorsi d'acqua. Finché un giorno, bruciati dal sole, affamati, assetati e stravolti, deposero le pagaie e volsero gli sguardi verso Tiki. Il dio stava a prua della prima barca, le mani tese verso il padre, urlando una preghiera che fece fremere le onde. Tamatau o Maui, l'amo del cielo, l'udì. Date una terra al mio popolo, fate cadere Tefetia, la stella, o sollevate il fondo del mare, tracciate una riva all'orizzonte e in cambio vi do la mia vita. Sul fondo delle barche i Maoi piangevano. Dal silenzio abissale si levò un brontolio selvaggio, uno scricchiolio, la collera di Tiki in uno zampillare di coralli, di rocce e d'acqua bollente. Il dio rideva e salutava a braccia aperte il vulcano, le Pleiadi e l'oceano di fuoco. Frustato dalla spuma, bruciato e arrossato dal vento in fiamme, sorrideva al generoso universo che partoriva Tahiti. E quando quel gran parto di lava fu compiuto, quando il fumo si dissolse e la terra tornò tiepida, sognando i futuri frangipani e i baccelli di vaniglia, l'isola apparve come un braccio posato sull'oceano. Tiki indossò l'abito dai colori dell'arcobaleno, posò un piede sulla sabbia e salutò il suo popolo. Da solo si avviò verso la montagna fumante, cantando con gli dei Limene Ruau. Giunto sul bordo del cratere, salutò Tamatau o Maui, la coda dello scorpione, poi Rangi, il cielo, e saltò nella fornace ardente. Un ultimo ruggito, un'ultima scossa, e il vulcano si addormentò. Tenuata, la terra su cui si cammina, è un essere marino. Tefetia, una stella, un pezzo di cielo.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova super esaltante fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Come state? Siete pronti per cominciare una nuova e bellissima puntata insieme?
1: Sì.
0: Oh. E tu Lallo?
3: Prevedo di sì.
0: Come prevedo di sì?
1: Non dirmi che ti sei messo di nuovo a prevedere il futuro.
0: Eh?
3: Eh certo, perché io sono mago Lallino, prevedo e indovino il destino. Vuoi conoscere tu, Lella?
1: No. Ti ho già detto che non voglio sapere niente.
3: Cuffi, e tu Armandone?
0: No, Lallo, lascio questo onore a qualcun altro, grazie.
3: Bravo, giustissimo. Tu ti ero diritto a parlare con mago Lallino per conoscere il proprio destino. E allora mandiamo una bella canzone e lasciamo il tempo al prossimo fortunato di mettersi in contatto con me.
0: Va bene, allora faccio anch'io una previsione, mago Lallino.
3: Sì.
0: Guarda, ti dico che in questa puntata ci divertiremo un mondo.
1: Evviva!
0: E ora musica!

0: Lella, io lo so. Vediamo se la indovina Mago Lallino.
1: Io vedo e prevedo che questa voce appartiene alla prossima persona che ci telefonerà.
2: Dai, non è possibile.
0: Squilla il telefono.
1: Eccola, è lei.
2: Non ci credo. Armando, chiedile subito chi è.
0: Va bene, Lella. Pronto? Chi c'è al telefono?
3: Ciao. Scusate se vi disturbo, ma avete mandato una mia canzone e allora ho pensato che Mago Lallino poteva conoscere il mio destino.
1: Visto? È la ragazza della canzone.
2: Incredibile.
0: Che bello. No, ma comunque non, nessun disturbo, Biancaneve. Anzi, siamo contenti di averti al telefono con noi.
1: No, Biancaneve. Armando, ma come fai a saperlo? Non vale. Indovino sono io, eh.
0: Ma Lallo, io non ho indovinato niente. E lo sapevamo tutti che quella canzone era cantata da Biancaneve, no?
1: Va bene. Allora lasciami fare il mio mestiere, però.
0: Va bene.
1: Dunque, signorina Biancaneve, che vorresti sapere esattamente?
3: Mago Lallino, vorrei sapere se un giorno incontrerò il principe della mia vita. Per carità, io sto bene nel bosco con i nani, ma mi piacerebbe tanto un giorno incontrare un principe e innamorarmi.
0: Ma questo lo sappiamo.
1: No che non lo sappiamo, Armando.
0: Ma
1: dobbiamo prima aspettare la risposta della premeditazione.
0: No, della premonizione, Lallino Mago Indovino.
1: Bravo, Armando, proprio quella. Ecco. Bravissimo. Ho bisogno di un po' di tempo per prevedere la risposta giusta.
0: Ecco, va bene. Allora, se Biancaneve è d'accordo, ascoltiamo un'altra delle sue famosissime canzoni.
3: Certo che sono d'accordo.
0: Eccola allora.

0: Ci sei ancora, Biancaneve?
1: Sì.
2: Bene, sarò pronto. Biancaneve, Mago Lollino ha visto nella sfera del tuo destino.
1: Io non ci posso credere.
0: Guarda, mi fa troppo ridere, Mago Lollino indovino. Però sentiamo che cosa si inventa questa volta.
2: Mago Lollino ha visto che nella tua vita c'è già un principe, qualcuno che ti ha fatto battere il cuore.
1: Sì, incredibile. Ma come hai fatto? Sei un vero mago?
2: Lo so.
0: Ma dai, Lalo, veramente l'abbiamo appena sentito nella canzone che Biancaneve e il principe si sono già incontrati.
2: Silenzio! Non interrompete la mia previsione. Previsione.
0: Ecco.
2: Dicevo del tuo cuore, Biancaneve. Per fortuna l'ha salvato il guardia caccia da quella strega della regina che ti voleva far scomparire dal suo regno perché sei più bella di lei,
1: Ma come fai a sapere tutte queste cose, Mago Lollino? Sei bravissimo!
0: Ma dai, Lalo!
1: Ma queste cose le sapevo anche io.
0: Le sanno tutti.
2: Silenzio! Adesso dimmi, cara Biancaneve. A te piacciono molto le mele, vero?
1: Oh sì, tantissimo. Soprattutto quelle rosse.
2: Stai attenta, prevedo, indovino che una mela potrebbe esserti fatale.
0: Lallo, ma dai!
1: Una mela? E come? Dici che non devo mangiarne più?
2: Non posso farti sfuggire al tuo destino, cara ragazza, ma posso darti un aiutino, ecco.
0: Sentiamo.
2: Senti un po', se mangi la mela, avverti i nani che non sei morta, ma stai solo dormendo.
1: E come li avverto?
2: Scrivigli un messaggino.
1: Va bene, grazie, Mago Lollino. E per quanto riguarda il principe?
2: Tranquilla, quello arriverà. I principi arrivano sempre alla fine della storia.
1: Che bello, grazie. Sei un vero mago, Lollino. Ti farò pubblicità, ciao.
0: Ciao, Biancaneve.
1: Biancaneve.
2: Allora, visto come sono bravo?
0: Ma che bravo!
1: Sì, Lallo, ma tu continui a prevedere storie che conoscono tutti.
0: Eh certo!
2: Uffi, ma cosa c'entra? Lei mi ha chiesto come andava a finire e io gliel'ho detto.
0: Vabbè, ma Lallo, ma quella è la storia di Biancaneve. Vabbè, senti, che vuoi, prevedere anche il destino dei sette nani?
2: Sì! Tutti!
1: Che simpatici i sette nani! Se Biancaneve se ne va, ci vado io a vivere con loro.
0: Non è mica una cattiva idea.

0: No, io non vado a lavorare. Ho già lavorato oggi. Sono così... stanco.
1: Prevedere il futuro è stancante?
2: Direi che forse è stancante ricordarsi bene tutta la favola di Biancaneve, Lallo?
0: Armando, intanto ho reso felice una bella ragazza.
2: Beh, e hai fatto divertire anche tutti gli amici di Big Bang.
1: Se vi siete divertiti, vi aspettiamo alla prossima puntata.
0: Sì, vedo e prevedo che ci sarete tutti.
2: Bravo, Lallo!
3: Ciao, ciao!
1: Ciao.

0: Se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro,
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai,
0: che sono
3: più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oh.

0: vai.
1: Quanto più dell'oro il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
2: Son qui, son là,
3: son giù,
2: ormai
3: li hai,
2: intorno a te,
0: laggiù,
2: di qua,
3: di là,
2: lassù, attento che
0: ce l'ho con te.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

0: Peluche, un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
0: Allora, oggi parleremo di
1: gelati.
0: No.
1: Di cioccolata.
0: No.
1: Cavalli valorosi.
0: No.
1: Cerefe.
0: No.
1: Cosa, Armando, dai.
0: Allora, facciamo così, ve lo dico con un messaggino che arriva dal nostro amico Adriano.
3: Ciao, sono Adriano e ho 7 anni. E questa è la mia risata malefica.
0: Però
3: ciao.
0: Ciao Adriano, ma che bella risata malefica.
2: Sì, bella, ma che paura.
0: Beh, per forza, Adriano è un vero campione di risate malvagie. Beh, bravo, in effetti ve l'avevamo chiesto, mandateci le vostre risate cattivelle, cattivone. E ne sono arrivate davvero tante, quindi grazie, grazie, grazie. Continuate a mandare le vostre risate cattive al numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Perfetto, ma potete mandarci anche qualunque cosa vi passi per la testa. Se per esempio siete allegri, o se siete tristi, arrabbiati, una filastrocca, una canzone, un balletto, tutto quello che volete. Ma le risate sono bene accette.
2: Armando, quindi oggi parliamo di risate, giusto?
0: Beh, non esattamente, perché vedi Lella, il tema della nostra puntata è i cattivi.
1: Ah, un momento, so fare il cattivo anch'io, eh?
0: Dai.
1: State a sentire tutti?
0: Sì. Però, Lallo, mica male, eh?
2: Anche a me viene benissimo la risata cattiva.
0: Dai. Insomma, Lelina, ci devi lavorare un po' sopra, però non è male neanche la tua. E adesso vi faccio sentire la mia. Pronti?
2: Sì. Armando, la tua fa davvero, davvero, davvero paura.
0: Beh, dai, adesso non è che volessi spaventarvi, eh? E poi, dai, questo è proprio un gioco, il gioco delle risate cattive. A proposito, mi è venuto in mente un quiz.
2: Sì!
0: Allora, nel film La Sirenetta, che molti di voi a casa probabilmente hanno visto, c'è una nota strega cattiva.
2: Ursula.
0: Bravissima, la perfida strega Ursula. Ha il corpo di un animale del mare. Quale? È una gigantesca piovra? Una murena dai denti affilati? O un grande pesce dalla pinna a ventaglio?
1: Armandissimo, io non lo so. So soltanto che Ursula mi fa venire lo stricolo al pancino.
0: Beh, in effetti è vero, Lallino, hai ragione. È piuttosto spaventosa, eh? Però alla fine del quiz risponderemo a questa domanda. Ma adesso sentiamo una bella canzone, perché nei film, sapete, a volte ci sono dei cattivi davvero simpatici e cantano canzoni divertenti come questa.
4: Ciurma! Questo silenzio cos'è?

0: e siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissima.
0: Yuhu! E oggi sull'onda del messaggino di Adriano che ci ha mandato la sua perfida risata parliamo di cattivi. Allora, qual è secondo voi il cattivo che fa più paura in assoluto?
3: Un cattivo più.
1: Io lo so.
0: Dai Lellina, a chi stai pensando?
1: Alla regina di Biancaneve. Mi fa tanta paura quando entra nel suo antro, beve una pozione tutta verde con le bollicine e poi si trasforma.
0: Beh sì, in effetti quella devo dire che è una scena piuttosto spaventosa, è vero?
1: Oh. La regina dice così. Polvere di mummia per invecchiare, il nero della notte per tingere le vesti, risata di strega per arrocchire la voce, urlo di terrore per imbiancare i capelli, turbine di vento e schianto di folgore per mescolare il tutto.
3: Oh, metapiro, Lella, sembri proprio lei.
0: Lina, ma sei bravissima come strega di Biancaneve.
3: Sì.
0: E poi ti ricordi tutte le parole, la scena a memoria, brava.
1: Sì, l'ho vista tante volte. E alla fine l'ho imparata.
0: Beh, perché i cattivi delle storie sono spesso interessanti. E anche quando ci incutono un po' di paura, beh, diciamo che in quei momenti siamo...
3: Lo so, Armando, lo so io. Perché sentiamo una specie di fifa che fruccica, una paura frizzolante.
0: Beh, dai, è una bella definizione, paura frizzolante. Direi frizzante, ma va bene, perché
3: ecco,
0: no?
3: Sì, perché il pancino fa proprio così, fa
0: Va bene, a proposito di cattivi, vi ricordo il quiz di oggi.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo detto nel film La Sirenetta c'è una strega, Ursula, che ha il volto umano e il corpo di un animale del mare. Quale è una murena dai denti affilati? Un grande pesce dalla pinna a ventaglio o una gigantesca piovra? Lo scopriremo subito dopo questa canzone.
4: My dear sweet child, that's what I do. It's what I live for, to help unfortunate merfolk like yourself. Poor souls with no one else to turn to. I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me, well, a witch. But you'll find that nowadays I've mended all my ways, repented, seen the light and made a switch. 2 years. And I fortunately knew a little magic. It's a talent that I always have possessed. And here lately, please don't laugh, I use it on behalf of the miserable, lonely and depressed. Pathetic. Poor unfortunate souls in pain. This one longing to be

0: Bambine, bambini, genitori, mamme, nonni, papà, pupazzi e peluche, siete sempre in compagnia di Lallo Lella, del vostro Armando, e oggi parliamo di cattivoni. Cattivoni che sono protagonisti di film, fiabe, storie. E Lellina, poco fa, ci ha detto qual è il cattivo, anzi, la cattiva che le mette più paura, cioè la strega di Biancaneve.
1: Esatto. Mm.
0: E invece Lallo, tu chi scegli?
1: Ve lo dico cantando, Armando.
0: Dai, va bene, sentiamo.
1: Crudelia Demon, Crudelia Demon, farebbe paura persino a un leon, al sol vederla muori da apprensione. Crudelia

0: Juan.
1: Era. Beh, però bravo Lallo, perché Crudelia è davvero una cattivona, eh?
2: Eh sì, armandismo, vuole farsi le pellicce coi cuccioli dalmati.
1: Hai ragione, hai ragione. Ehi, però la nostra puntata sta per finire e allora dobbiamo svelare la risposta del quiz. E vi avevo chiesto: la strega Ursula della Sirenetta ha il volto umano e il corpo di un animale del mare. Quale? Vi avevo dato tre possibilità: una grande murena dai denti affilati, un pesce dalla pinna a ventaglio o una gigantesca piovra? La risposta è... una piovra, cioè un polpo gigante dai lunghi tentacoli.
2: Armando, posso dire un altro cattivo? Più.
1: Ma certo, Lallo. Chi vuoi aggiungere alla lista?
2: Jafar di Aladdin e poi anche Capitano Uncino e la tigre Shere Khan del Libro della Giungla.
1: Ma certo, e potremo aggiungerne ancora tanti, tanti altri. E allora direi...
2: Evviva i cattivi!
1: I cattivi però dei film, delle storie e delle fiabe, quelli che non fanno male a nessuno. E noi, invece, che non siamo per niente cattivi, ci ritroviamo qui tutti insieme per una prossima puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao a tutti. Big Bang termina qui e io ringrazio Piero Marcelli che ci rende allegre le giornate in compagnia di Lallo. Grazie alla soave amica di Lella, Barbara 50. E un ringraziamento va a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti del computer per scrivere i testi insieme a me. E infine un super grazie alla regista Isabella Carbone che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra i bambù. Siamo sempre qui a marciar così.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

bere drink. Si dice albero tree, mare sea, sole sun, libero free.

0: Eccomi, ciao Laura, ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì!

0: Benvenuti nel nuovo programma di Radio Kids.
1: Uno spazio dedicato ai viaggi, ma non viaggi, ecco, come dire, normali. No, viaggi straordinari, incredibili, strabilianti.
0: Che ci porteranno alla scoperta di misteri da risolvere.
1: In ogni puntata vivremo una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici.
0: Andrea, non vedo l'ora. Che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo?
1: Ah, non essere impaziente, Laura!
0: Ma lo sai che sono curiosa.
1: E allora chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
0: Eh sì, bambini, perché dovete sapere che io e Andrea abbiamo un libro parlante che ci rivela un mistero da risolvere. Lo volete conoscere? E va bene, ve lo presento. Si chiama Misterio.
2: Mi avete chiamato?
0: Ciao Misterio, sei in onda, in radio e ci stanno ascoltando i bambini.
2: Oh, ecco, che emozione. Ciao bambini, che bello conoscervi. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Ce ne sono tanti, storie paurose, mostri, draghi, principesse, sirene.
0: E Misterio, non svegliamo tutto ai bambini però, è un mistero alla volta. Dove andiamo oggi?
2: Oggi vi manderò in missione alla scoperta della città di Atlantide, la città sommersa. Lì incontrerete una sirena. Questo è quanto. Buona fortuna.
0: Ma, Misterio, è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo al prossimo mistero.
1: Ma, Misterio, va bene, ho capito. Ci pensiamo noi, Laura.
0: Come sempre. Pronti a partire, bambini, alla scoperta dei fondali marini?
1: Si parte! Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Perché Iridella è una coloratissima navicella. Sì, sì, un pochino saputella. In effetti sa tutto, eh.
0: Tutto.
1: Forza, Laura, entriamo.
0: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi?
1: Buongiorno, Iridella. Andiamo nella città di Atlantide, nei fondali marini.
0: Benissimo. Ecco qui cosa vi servirà. Muta da sub, casco marino e torcia subacquea. Ci pensi tu? Come sempre. Ecco qui.
1: Wow, che belli, grazie. Che bella questa muta. Bella anche la tua, Laura, rosa fluorescente. Che stile, navicella.
0: Grazie, ho buon gusto in fatto di moda. Ma adesso mettetevi comodi, stiamo per partire. Che ne dici, Iridella? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
3: Ci ho già pensato.
1: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: comoda Iridella, eh? Chiediamole qualche informazione su Atlantide, Andrea.
1: Ah sì, giusto. Iridella, che cosa ci sai dire di Atlantide?
2: Atlantide è considerata la città della saggezza. È governata da Poseidone, il dio di tutti i mari. Conosce tutto del mare e dei suoi abitanti.
0: Chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo. Andrea, ti immagini?
3: Sì, stiamo arrivando. Guarda, Laura.
2: Pronti all'immersione? Preparatevi.
3: Sì, siamo sott'acqua, che bello! I pesciolini!
0: Andrea, quello cos'è?
3: Credo che sia, ma... uno squalo! No, sto venendo verso di noi, che paura!
0: Ma no, Andrea, gli squali non sono cattivi! E poi niente paura, siamo dentro Iridella!
3: Sì, infatti, eccolo qui, voleva solo salutarci! Sembra anche felice di vederci!
0: Ciao,
3: squalo!
0: Ciao, te l'avevo detto io!
2: 10 secondi all'atterraggio! Atlantide è sotto di noi!
3: Che meraviglia! C'è un castello!
0: Guarda le strade di pietra bianca con le colonne che le contornano, bambini, che spettacolo!
3: Quanti pesci! Laura, siamo sicuri che con questo casco possiamo respirare lì fuori, eh?
2: Respirerete tranquillamente, stiamo atterrando! Buona missione, Atlantide vi aspetta!
0: Bambini, sono davvero emozionata! Siamo arrivati! Forza, Andrea, usciamo!
3: Sì! Eccoci qui! E adesso che si fa?
0: Andrea, nuotiamo e scopriamolo! Misterio ha parlato di sirena! Ah, cerchiamola!
3: Va bene, mi sento come un pesciolino!
0: Sì, adesso non esagerare, sai nuotare, eh! Però più che un pesce sembri una spugna di mare!
3: Divertente, sì! Vogliamo parlare del tuo stile?
0: Guarda che nuotare a rana non è così facile! Ho un certo stile!
3: Ma no! Laura, ma lo senti anche tu?
0: Sembra che qualcuno stia piangendo. Andiamo da quella parte.
3: Sì, guarda, c'è una casa tutta fatta di conchiglie. Che meraviglia. Andiamo.
0: Sì, entriamo.
3: Sì. Da questa parte. Il pianto viene da questa parte, seguimi.
0: Sì, hai ragione. Guarda quanti coralli variopinti. Che meraviglie.
3: La sirena è lì.
0: È lei che piange. Raggiungiamola. Bambini, l'abbiamo trovata. Adesso capiremo perché piange. Chiediamoglielo, Andrea.
3: Giusto, glielo chiedo io, eh. Ciao, sirena. Perché piangi?
4: Oh, e voi chi siete?
0: Io sono Laura e lui è Andrea. Possiamo fare qualcosa per te?
4: Magari. Guardate, il mio scrigno ostrica è vuoto. È qui che custodisco la mia preziosa corona da principessa. Ma non c'è più. Qualcuno deve averla rubata.
3: Non preoccuparti, sirena. Ci pensiamo noi. Risolveremo noi questo mistero. Vero, Laura?
0: Certamente. Per scoprire dove è finita la corona abbiamo bisogno di farti delle domande.
3: Sì, dunque. Allora, quando l'hai indossata l'ultima volta?
4: Non mi ricordo. Forse sì. Forse no. Adesso che ci penso... Ce l'avevo quando sono uscita dal castello. Deve essere caduta mentre tornavo a casa.
3: Andiamo al castello e ripercorriamo la strada che hai fatto, va bene?
0: Però prima dobbiamo farti stare tranquilla, quindi ti facciamo ascoltare una canzone.
3: Giusto, ascoltiamoci una bella canzone mentre continuiamo a cercare.
5: Guardati.

0: Vorrei provare anche a ballare e camminare su quei...
1: Come si chiamano?
0: Ah, yeah. Con le mie...

0: Bambini, vi è piaciuta la canzone? Adesso però dobbiamo aiutare la sirena a ritrovare la sua corona.
1: Che bellissimi coralli qui intorno. Ma quello strano scoglio, che cos'è?
0: Oh no, dobbiamo stare attenti. Lì vive il polipo Filippo. È cattivo, ha tantissimi tentacoli. E se ti prende... No, meglio starne alla larga.
2: La la la la la la la la la.
0: Ma sirena, è lui che canta? Perché a me sembra un tipo simpatico.
2: No,
0: è temuto da tutti.
1: Ma tu gli hai mai parlato?
0: Veramente no. E allora come puoi dire che è cattivo? Voglio farci due chiacchiere. Che ne dite voi, bambini? Perché vedete, è facile avere paura di ciò che non si conosce. Però poi... Andiamo a presentarci, Andrea.
1: Sì, andiamo.
0: Polipo Filippo? Polipo Filippo? Bambini, non mi sente. Adesso ci penso io. Polipo Filippo! Ecco, salve. Noi siamo Laura, Andrea e la sirena, che sicuramente conosci già. Attento, Andrea, tentacolo in arrivo!
3: Attenta, sirena, tentacolo in arrivo! Oh, scusate, io non ce la faccio più con i miei tentacoli. Non sono coordinato. Prendo delle cose dappertutto che mi si impigliano. Mi si impigliano le conchiglie, mi si impigliano i sassolini.
0: E le corone! La mia corona, eccola!
1: Si era impigliata tra i suoi tentacoli.
3: Oh, scusate, io non volevo e non sapevo neanche che fosse lì.
0: Ecco, aspetta, ti aiuto io. Stai fermo, eh? Aspetta, un attimo. Aspetta, ti aiuto a sciogliere questo nodo tentacolare. Aspetta ancora un poco, fatto.
3: Oh, grazie.
0: Io pensavo che fossi cattivo. Perdonami, Polipo Filippo. Puoi perdonarmi?
3: Ma certo, e scusami per aver così avvinghiato la tua corona.
1: Polipo Filippo, devi fare esercizio e migliorare la tua coordinazione.
0: Posso aiutarti io? Faremo ginnastica insieme, che ne dici?
3: Sì, che bello, grazie di cuore.
1: Beh, noi ora dovremmo andare, ma possiamo fare un salutino prima a Poseidone, giusto che siamo qui, eh?
0: Ma certo, mio padre sarà felicissimo di salutarvi. Venite con me.
1: Ciao, Polipo!
0: Ciao, Polipo Filippo! Mi raccomando, stai attento. Sento con i tentacoli! Fai ginnastica! Ciao! Non mi dire che questa è... la stanza reale. Entriamo.
1: Non vogliamo disturbare, però, ecco...
0: Non preoccupatevi.
4: Eccoti, figlia mia. Chi sono i tuoi amici?
0: Loro sono Laura e Andrea e mi hanno aiutato a ritrovare la mia corona.
1: Sì, insomma, siamo abituati a risolvere i misteri.
0: È stato un vero piacere aiutare sua figlia e siamo felicissimi di conoscerla.
4: Il piacere è tutto mio. Tornate ad Atlantide quando volete. E se mai vi troverete nei guai fra le onde, invocate il mio nome e io vi aiuterò.
0: Grazie, che onore, Andrea! Poseidone ha detto di tornare qui quando vogliamo. Che bello! Arrivederci, Poseidone!
1: Arrivederci,
0: a presto, sirena! Ciao! Ciao, Laura! Ciao, Andrea! Tornate presto! Torniamo da Iridella, Andrea, che ne dici?
1: Sì! Ah, che bella avventura, Laura!
0: Ma ti rendi conto, Andrea? Bambini, abbiamo conosciuto il re di tutti i mari, Poseidone!
5: Bene, ragazzi, missione compiuta! Mistero risolto!
4: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, io non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me. Pizza.
1: Sì, pizza! E bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, eh?
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Eccoci qui, siamo noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. Pronti all'ascolto, bambine, bambini, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. E qui con me la fantastica Lella.
1: Grazie Armandissimo, ben ritrovati a tutti.
0: E il grande super Lallo il cavallo.
2: Lallo non c'è. Al suo posto sono arrivato io.
1: Lallo? Ma che cosa dici?
0: Ma soprattutto, va bene che siamo alla radio e non ti possono vedere, ma perché hai quella maschera nera sugli occhi, il cappello nero e anche un mantello nero?
2: Perché non sono Lallo, sono Lorro, l'eroe mascherato.
1: Oh, chi l'avrebbe mai detto che a Big Bang sarebbe arrivato Lorro al posto di Lallo? Zac, zac, zac.
0: Ma Lallo, cioè Lorro, perché mi hai scritto una L sui pantaloni con il pennarello?
2: È la L di Lorro, l'eroe mascherato, così ti ricorderai di me.
0: Ah, ho capito. Ma tu sei sicuro che non sia un pennarello indelebile, eh? No, non vorrei aver rovinato i miei pantaloni per sempre.
2: Non lo so, Armandissimo. Nessuno si preoccupa se la L di Lorro, l'eroe mascherato, si può lavare. È un onore avercela sui pantaloni, eh?
1: Se vuoi, li porto a lavare alla fattoria celorosa, Armando.
0: Sei carina, Lella, ti ringrazio. Però non preoccuparti, dai, magari il segno non rimane. Comunque, vorrei proprio sapere come mai in trasmissione è arrivato Lorro al posto di Lallo. Però prima vi voglio raccontare un messaggio di quelli che ci mandano al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
2: Visto che anche Lorro conosce il nostro numero.
0: Wow, incredibile. Ma il messaggio che voglio raccontare ce lo manda Alessandro, che vive in Francia. Vuol dire a Lallo che se vuole andarlo a trovare lo accoglierà a braccia aperte. Grazie Alessandro, come sei gentile a invitare Lallo in Francia.
2: Ma veramente sono davvero commosso.
1: Ma
2: era senz'altro.
1: Ma allora avevo ragione io. Sei Lallo, non Lorro.
2: E va bene, mi avete scoperto. Sotto la maschera ci sono io, Lallo, lo sceriffo del West. Però non ci sareste mai arrivati, vero?
0: Assolutamente no, Lallo. Ma proprio no. Infatti ero lì che mi chiedevo, chissà chi ci sarà sotto quella mascherina nera. Ma benvenuto a Big Bang, Lallo. Allora, spiegaci come mai oggi sei in versione mascherata.
2: Ah, Armandissimo, ho visto un film bello, bellissimo, con un cavaliere mascherato in sella a un cavallo nero che tac tac tac lasciava le Z dappertutto. Wow. Allora ho pensato che anche io potrei fare l'eroe mascherato. Beh, poi non ho neanche bisogno del cavallo, perché sono già un cavallo.
1: Ho visto anche io quel film, si chiama Zorro.
0: Ma devi sapere, Lellina, che è uno dei miei film preferiti quando ero piccolo. C'erano Zorro, che in realtà era Don Diego della Vega, il suo cavallo Tornado e il suo domestico Bernardo, che non poteva parlare, e la sua fidanzata, e poi ancora suo padre, Don Alejandro della Vega, e il cattivo governatore e il simpatico sergente Garcia con i suoi baffoni.
1: Il sergente Garcia è molto buffo. Zorro gli lascia la Z anche sul suo pancione o sul di dietro dei suoi pantaloni, che poi cadono.
0: è vero, me lo ricordo. Ma sapete perché Don Diego della Vega si traveste da Zorro e va in giro a lasciare le sue Z dappertutto?
2: Perché è molto divertente fare ciac ciac ciac.
0: Sì, Lalo, è molto divertente, ma non solo questo. La storia di Zorro narra che all'inizio dell'Ottocento c'era in California un governatore molto tiranno e imbroglione che opprimeva il popolo facendo pagare tantissime tasse.
1: Oh, povero popolo!
0: E allora Don Diego, che era un aristocratico che viveva nella cittadina di Los Angeles, decide di aiutare il popolo a ribellarsi al governatore. Così si mette una maschera nera sul viso, un cappello nero e un mantello nero, e durante la notte va in giro a fare giustizia, vendicando i cittadini dalle malefatte del governatore.
2: E si fa chiamare Zorro.
0: Ma sapete cosa significa Zorro?
1: No, non lo sappiamo, Armandissimo.
0: Allora, El Zorro, come veniva chiamato in spagnolo, perché a quel tempo a Los Angeles si parlava lo spagnolo, vuol dire la volpe.
1: Oh.
0: perché Zorro era veloce e furtivo come una volpe. Era un vero atleta, sapete, che saltava sui muri, correva, faceva capriole. E nonostante ci fosse una taglia sulla sua testa...
2: Oh, povero Zorro, ma chissà che fastidio girare con una taglia sulla testa. Era pesante questa taglia.
0: No, Lallo, taglia vuol dire ricompensa. Cioè il governatore aveva promesso dei soldi a chiunque gli avesse portato Zorro, perché voleva metterlo in prigione. Ma lui era molto furbo e non si faceva mai acchiappare.
1: E andava in giro a lasciare tutte le sue zeta. Zac, zac, zac, zac, zac, zac, zac, zac, zac.
2: Proprio come io lascerò le mie L di Lorro.
0: Lallo, però, scusami se mi permetto, ma tu... perché dovresti fare l'eroe mascherato? Cioè, insomma, quali ingiustizie dovresti combattere?
2: Insomma...
0: Vabbè, vabbè, facciamo così. Mentre ci pensi, ti va di ascoltare una bella canzone? Yuhu! Magari proprio una canzone dedicata a Zorro?

0: Siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang. Io sono Armando in compagnia di Lella, direttamente arrivata dalla fattoria Cielo Rosa, e di Lallo, il nostro amico sceriffo che di notte si può trasformare in Lorro, il giustiziere mascherato. Allora Lallo, ci vuoi dire quale ingiustizia vuoi combattere?
1: Beh, ecco Armandissimo, il fatto è che le caprette amiche di Lella hanno portato alla fattoria Cielo Rosa un vassoio pieno di ciambelle. E così hanno invitato anche me a prendere il tè con le ciambelle.
2: Perché sono molto gentili.
0: E fino a qui mi sembra che non sia stata commessa nessuna ingiustizia, anzi, tutt'altro.
1: Lo dici tu, perché le ciambelle erano 11 e le caprette 4.
0: 11 ciambelle e 4 caprette. Non riesco a capire qual è il problema.
2: E poi c'ero anche io.
1: Appunto, le caprette e Lella hanno mangiato 2 ciambelle a testa e io solo una. Oh, mi tappino, che giustizia!
2: Beh, infatti sei stato molto gentile a lasciarne 2 a me e alle altre caprette.
0: E infatti questa non è un'ingiustizia, ma anzi è una cosa degna di Zorro o di Lorro.
1: No, no, a me è sembrata un'ingiustizia bella e buona.
0: Ma scusami, Zorro, Lorro avrebbe sicuramente concesso alle sue amiche una ciambella in più. Si tratta di un gesto carino da fare con delle persone a cui vuoi bene.
2: Già, già. E poi le caprette avevano trovato solo 11 ciambelle e non 12.
1: Sì, però Ufi, anche loro potevano essere gentili con me.
0: Ma certo, e infatti ti hanno invitato a prendere il tè con le ciambelle insieme a loro.
1: Ma lo sai che ha ragione, Armandissimo? Però potrei comunque essere Lorro ogni tanto e lasciare la mia L da qualche parte. Ad esempio, se qualcuno butta la carta per terra.
2: O non raccoglie la cacca del suo cane.
0: Sì.
1: O fa il bullo con un'altra persona o un altro cavallo.
0: O non rispetta il suo posto in fila. Ci sono tante ingiustizie che Lorro può cercare di aggiustare.
1: E poi ho già pronto il costume per carnevale. Yuhu!
2: Lallo, è una bella fortuna.
0: E allora è tutto risolto. E come sempre, adesso è arrivato il momento di salutarci. Però non preoccupatevi, perché ci ritroverete presto qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per ascoltare un nuovo Big Bang. E mi raccomando, mandateci un messaggio raccontandoci quali sono le ingiustizie che vi fanno dispiacere.
1: E Lorro arriverà ad aggiustarle e lascerà la sorella di Lorro.
0: Prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che beve il tè insieme a Lella, Piero Marcelli, che fa l'eroe mascherato insieme a Lallo, Lorro, Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang, e un saluto, un ringraziamento grandissimo alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale.
1: Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
2: Crud, mi senti, Crud?
1: Un attimo, adesso non posso!
2: Cosa vuol dire non posso?
1: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
2: Crud, ma cosa stai combinando?
1: Oh no, è impazzita!
2: Cosa? Come osi, Crud?
1: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
2: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.

volevo dire maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono crudo e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti. Le bottiglie di plastica! Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Kot sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizia all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Kot. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale, tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì, il top della classifica. Le salse. Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli, la spalla...

0: Mano per terra. Ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio della terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande Orrido Mort, l'inquinatore supremo.
1: Oh no! È impazzita!
0: Sta parlando della Terra. Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto...
1: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
0: Ah, sì, certo, la maionese.
1: Molto bene! Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice Crud. Al prossimo rapporto.
0: Sì, certo, sarà. Ma a me sembra assurdo. Per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Nuova puntata di Big Bang su Rai Radio Kids. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonicamente.
1: Così che il lupo, dopo la nonna e Cappuccetto, si mangiò anche il cacciatore e visse per sempre arrabbiato e scontento.
0: Crude.
1: Sì.
0: Ma sei qui? A Radio Kids.
1: Certo.
0: E che cosa stai facendo?
1: Che cosa stavo facendo? Sto leggendo una fiaba tratta dal mio libro.
0: Ah, l'unico, quello che hai in biblioteca, che ci hai raccontato che hai solo un libro lunghissimo.
1: Unico e irripetibile. Favole crudeli con la K. Così non dormi
0: e sputi la pappa.
1: Ma allora te lo ricordi?
0: Come dimenticarlo? Speravo solo che fosse un brutto sogno e invece no.
1: È ora di terrorizzare i bambini e le bambine di Radio Kids con una delle terribili favole crudeli.
0: Ma perché?
1: Perché sì, avevo appena finito la prima fiaba, quella che sta a pagina 1. Cappuccetto cotto.
0: Vorrei dire cappuccetto rosso.
1: Rosso.
0: Sì, rosso.
1: Cotto. Con
0: la capa, certo. Adesso anche i personaggi delle fiabe hanno la capa.
1: Su Cot, il mio pianeta, la capa la mettiamo ovunque.
0: Anche in cucina.
1: Dal tuo tono sospetto che sia una battuta spiritosa.
0: Sì.
1: Ma noi, alieni, non scherziamo mai.
0: Me ne sono accorto. E sentiamo, perché si chiamerebbe cappuccetto cotto?
1: Perché alla fine vince il buono, che poi è il cattivo, e si mangia cappuccetto dopo averlo cucinato a puntino.
0: Ma che orrore!
1: Grazie, lo trovo anch'io bellissimo.
0: No.
1: Ma quale storia volevi raccontare?
0: A me piace molto Jack e il fagiolo magico.
1: Perfetto, anche questa fiaba sta nel mio libro, a pagina 1.
0: Ma scusami, avevi detto che cappuccetto rosso, anzi cotto, era a pagina 1.
1: Certo, tutte le storie del libro sono a pagina 1.
0: Vabbè, no, non sono sicuro di voler sapere perché, ma rischierò, per amore della verità. E perché tutti sappiano. Perché, caro il mio Crude, tutte le storie del tuo libro sono a pagina 1.
1: Ma perché le pagine sono numerate. Hanno tutte il numero 1.
0: Ma io veramente... Del resto lo dico sempre, su Cotte siete strani, non capisco.
1: Vedi, terrestre, la matematica del pianeta Cotte si è fermata al numero 1.
0: Ah, cioè voi sapete solo contare fino a 1?
1: Certo, perché c'è qualcosa dopo. Vedi, a scuola noi insegnano a contare 1, 1, 1.
0: Lo sapevo, era meglio non chiedere.
1: Quindi tutte le pagine del libro si chiamano pagina 1, chiaro, no?
0: Chiarissimo. Se, guarda, a questo punto io sento il bisogno di una bella canzone. Scusami, ma penso anche le bambine e i bambini a casa.
1: La canzone numero 1.
0: No, non la numero 1, no.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Bambine, bambini, genitori, zii, nonni, pupazzi e peluche. Io sono Armando Traverso, e purtroppo sono in compagnia
1: del fantastico, cattivissimo, perfido alieno crudo del pianeta Kot.
0: Appunto, proprio lui. E stavamo parlando della storia di Jack e del fagiolo magico, che si trova a pagina 1 del suo libro di fiabe.
1: Sì, aspetta che ti leggo la storia, dunque. Sì. No, dai. Questa è pagina 1.
0: Ah, che strano.
1: Poi c'è pagina 1.
0: Ma va.
1: Ecco qua, pagina 1.
0: Oh, dai, ancora non ci posso credere.
1: Jack e il fagiolo tragico.
0: Eh sì, dai, già cominciamo malissimo.
1: C'era una volta un povero orco crudele.
0: Ma che cosa dici, crude? Se permetti, guarda, allora facciamo così. La favola la raccontiamo a modo nostro, ok?
1: Come vuoi. Sarà noiosissimo, ma se
0: insisto. Insisto. Allora, c'era una volta un povero ragazzo che si chiamava Jack. Viveva con la sua povera madre in una povera casa. E l'unico animale che avevano era...
1: un velociraptor.
0: Ma no, una povera mucca.
1: È proprio una favola povera, neanche un tirannosauro.
0: L'inverno era stato rigido e i due non avevano nulla da mangiare. Decidono quindi di vendere la mucca.
1: Scusa, ma non facevano prima a mangiarsela?
0: Per favore, Crude, lasciami raccontare. Allora Jack porta la mucca al mercato, dove incontra un mercante vecchio, dalla lunga barba, con in mano
1: un terribile laser multinucleare.
0: Ma no, Crude, no.
1: Una pistola disintegratrice.
0: No.
1: No.
0: Un pugno di fagioli.
2: Ciao ragazzo, dice il vecchio a Jack. Mi stai simpatico e voglio essere generoso con te. Ti propongo uno scambio. Tu mi darai la mucca e io ti darò questi fagioli. Ma attento, sembrano fagioli normali, ma in realtà sono magici.
0: A Jack sembrò un affare e accettò.
1: Ma è un vero tonto questo Jack.
0: Quando torna dalla mamma e le spiega l'affare concluso, lei va su tutte le furie. Getta i fagioli dalla finestra e manda Jack a letto senza cena.
1: Brava, ma noi su Cotto mandiamo a cena senza letto. La punizione è mangiare in piedi per tutta la notte.
0: Beh, è terribile.
1: Sì.
0: La notte, per l'appunto, i fagioli crescono. E la mattina dopo, invece dei semi, c'è un albero gigantesco. La sua cima si perde tra le nuvole. Che cosa pensa di fare il nostro Jack?
1: È ovvio. Sega l'albero e lo brucia, come farebbe un qualsiasi buon cittadino alieno inquinante.
0: E invece ti sembrerà strano, ma Jack decide di scalare l'enorme pianta di fagioli. E sale.
1: È una fiaba salata.
0: Farò finta di non aver sentito. In cima alla pianta c'è un castello che sembra disabitato. Stranamente però, le sedie, l'armadio, i tavoli, tutto quanto è gigantesco. Perché è il castello dell'orco gigante.
1: Oh, finalmente, il mio personaggio preferito.
0: Ma al momento l'orco sembra assente. Jack ne approfitta per dare un'occhiata e scopre che l'orco possiede dei tesori meravigliosi. Una gallina che fa le uova d'oro.
1: Nella mia versione la gallina fa le uova marce.
0: Va bene. Poi dei sacchi pieni di monete e infine un'arpa dalle corde d'oro. Jack sta per afferrare tutti questi tesori quando...
1: Aiuto, che cosa succede?
0: È l'orco che torna a casa.
1: Oh, mamma mia.
0: Jack fa appena in tempo a nascondersi in un vecchio armadio, ma l'orco ha il fiuto molto sensibile. Fiuta di qui, fiuta di là e... Ucci, sento odor di cristianucci.
1: Accidenti, mi stai spaventando, Armando.
0: Lo stesso capita al povero Jack, che appena può se la fila di gran carriera scendendo di corsa la pianta di fagioli, e appena arrivato a casa racconta tutto alla mamma e le consegna la gallina dalle uova d'oro. La mamma è contentissima e fa promettere al figliolo che non sarebbe mai più salito lassù. Ma la pianta rimase lì. Ogni giorno Jack la guarda e non riesce a fare a meno di pensare ai sacchi pieni di monete e alla splendida arpa dalle corde d'oro. Finché un giorno la tentazione vince sulla promessa fatta. E così il ragazzo sale.
1: Ma non poteva prendere l'ascensore.
0: Era rotto. Ma cosa mi fai dire, Crude? Eccolo lì.
2: finalmente di nuovo dentro il castello. Ma proprio in quel momento, tum, tum, tum, tum, ucci, ucci. Sento odor di cristianucci.
1: Oh, mamma, che paura!
2: Jack fa appena in tempo a chiudersi nell'armadio che arriva l'orco.
0: Che giornata faticosa! Voglio proprio rilassarmi con un po' di musica.
2: L'orco comincia a suonare l'arpa. Fai l'arpa.
1: Plim, plom, plim, plom, plim, plim, plom, plim.
2: Solitamente ne uscirebbe, se non la facesse Crude, una musica soave
1: certo.
2: E dolce.
1: Come l'ho fatta io?
2: E pian piano l'orco si addormenta.
1: È il momento giusto. Scappa, Jack!
2: Ma l'arpa è troppo bella. E la tentazione di rubarla per Jack è irresistibile.
1: Non farlo, Jack!
2: Jack, silenzioso come un gatto, si avvicina all'orco che dorme della grossa. Allunga la mano verso l'arpa.
1: Mamma mia, che tensione!
2: Per smorzare la tensione, ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Domenico, che ha 6 anni, al nostro numero WhatsApp, che è...
1: X...
2: No, non è X, che è?
1: 347
2: sì.
1: 411-2726.
2: Bravo, Crude.
1: La sua memoria.
2: E? La barzelletta dice... Una carta igienica dice a un water. Perché sei triste? E il water?
0: Perché mi hanno scaricato.
1: Non l'ho capito.
2: Grazie, Domenico. La tua barzelletta è molto, molto divertente. Stai meglio, Crude?
1: Insomma, mi sento scaricato un po' anche io.
2: Ma proseguiamo la nostra storia. Riparte la tensione. Jack è nascosto nell'armadio mentre l'orco sta dormendo.
1: Adesso che fa? Che fa?
2: Jack afferra l'arpa. Ma quando tocca l'arpa, che è uno strumento fatato, l'arpa comincia a gridare: aiuto al ladro!
1: No, lo sapevo, lo sapevo!
2: L'orco si sveglia.
0: Chi usa rubare il mio tesoro?
2: Vede Jack, che era rimasto impietrito dalla paura.
0: Ah, sei tu! Ecco chi era! Ecco chi emanava quell'odore!
2: Jack però si riprende e scappa dal castello. L'orco lo insegue. Du, du, du, du. Jack corre. E l'orco... Du, du, du, du. L'orco li segue.
1: Che c'ha?
0: È sempre più stanco. È lento.
1: Io l'avrò detto 1000 volte che deve tenersi in esercizio.
2: E allora, come un fulmine, Jack scende lungo la pianta di fagioli, arriva a terra, corre a casa, prende un'ascia e comincia a colpire la pianta. Stu, stu, stu. Intanto dall'alto...
1: Oh, mamma mia!
2: L'orco si avvicina a Jack, che con l'ascia... Stu, stu, stu. L'orco è ormai quasi arrivato. Già si vedono i piedi.
1: I piedi!
2: Nel frattempo arriva anche la mamma,
1: mamma,
2: che prende un'altra ascia e anche lei comincia a colpire la pianta. Stuf, stuf, stuf. E poi prende la sega. E l'orco. E la mamma. E proprio mentre sta per scendere a terra l'orco.
1: Che succede? Non tenermi sulle spine!
2: La pianta crolla. E si accascia a terra. E proprio in quel momento, come per magia, tutto scompare.
1: Cosa?
2: Niente più orco.
1: No?
2: Niente albero, né rami, solo un pugno di fagioli per terra.
1: E i tesori dell'orco? Dimmi come va a finire, altrimenti me ne vado, eh?
2: Vabbè, ciao Crude.
1: Ma come?
2: Andato.
1: No, allora me ne vado, ciao, però... basta, torna la mamma, ciao!
2: A voi, bambine e bambini, però lo posso dire. Il tesoro dell'orco non sparisce come tutto il resto. Jack e la mamma sono ricchi e felici.
0: Stum,
2: e possono...
0: Stum, stum, stum.
2: E ora che succede?
0: Stum, ucci, ucci, sento odore di Armandù.
2: Crude, ancora tu!
1: Speravi di liberarti di me, vero?
2: Sì.
1: Adesso ti racconto la versione di Cot. Allora, i fagioli erano magici perché chi li mangiava faceva delle puzze tremende.
2: No, no, ma no.
1: E poi, con questa puzza enorme...
2: Ciao, bambini,
1: ci voleva
2: la puntata è finita.
1: Sì.
2: Alla prossima.
1: Allora,
2: ciao. Ma prima di salutarvi... è andato via. Voglio ringraziare... Andrea Calabretta, un po' alieno come Crude, Martina Forti che insieme a Crude, a me, scrive le nostre storie, e un ringraziamento super galattico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando, un super abbraccio radiofonico. Ciao.
0: Stom, stom, stom.
2: Aiuto! Stom.

a me la pista.

0: Arriva.
1: Oh.
2: Ehi.
1: Signori.
2: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
2: È la mia conquista.

0: Sweaty John.
1: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

desiderati animatori di notti genitoriali già di per sé difficili, imbonitori di frottole a getto continuo, consumatori di fazzoletti lasciati ad imperitura memoria in ogni dove, amabili canaglie, questa puntata di Pigiama Party

Ed ora, piccoli grandi amici di Pigiama Party, slacciate i lacci delle scarpe e tenetevi ben saldi allo spazzolino da denti. Le vostre gengive potrebbero voler volare via. Radio Kids. Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople, Constantinople.

Il messaggio è stato recepito forte e chiaro. Istanbul, non Costantinopoli. C'è qui un gran pezzo della sempre eterna, meravigliosa Whitney Houston che vi farà ballare.

polvere di stelle, Whitney, grazie. C'è un arcobaleno incastrato nel seminterrato dei piani bassi. Andiamo a tirarlo fuori? Disco Inferno.

musica senza confini, catapultati nella dance oltreoceanica. Voglio proprio vedere chi riesce a star comodamente seduto. Ma va.

Anche Pigiama Party pretende un movimento di anca bacino, e allora con questo ciaccia non potete assolutamente dirmi e dirmi di no. Buongiorno.

bel viaggio anche oggi. Che dirvi, ragazzi, amici piccoli, amici grandi, amici miei. Sarà perché vi amo. Eh già, è proprio sarà perché ti amo un grande pezzo del passato, che è anche presente, dei ricchi e poveri. Chissà se poi i poveri sono diventati ricchi e i ricchi sono tornati ad essere poveri. Non ci importa, l'importante è che siano e siate felici. Ciao, amici miei, ci sentiamo alla prossima.

0: Big Bang!
1: Sempre esplosivi e in onda su radio?
0: Sì!
1: Molto bene! Ciao Lella, ciao Lallo, come state oggi?
0: Benissimo Armando, e tu?
1: Molto bene, grazie. Lallo, ma c'è qualcosa che non va?
2: C'ho un po' di freddo.
1: Ah, ecco, vedevo che insomma stavi un po' zitto, ma come mai? Perché freddo?
2: Sono tutto un po' bagnato.
0: E bagnato. Come mai?
2: La pioggia.
1: Ma se fuori c'è il sole?
2: Lo so, ma quando sono uscito da casa improvvisamente ho visto un'ombra, no? Allora ho guardato in alto, c'era il sole, però improvvisamente è arrivata la pioggia, tutto da sapere.
1: Però questo è molto strano, Lallo.
0: Devi toglierti i vestiti bagnati e cambiarti.
1: Giusto. Dai, allora tu vai a cambiarti, Lallo. E mentre Lallo si cambia, noi che ne dici, Lella, se sentiamo una canzone che parla proprio di diluvio universale e di tutti gli animali che salirono sull'arca di Noè?
0: Sì, mi piace!

0: Insomma, ragazzi, che disastro.
1: Ma vabbè, che coro siamo?
0: Non lo so, ma uno tra i peggiori della storia. Il peggior coro dei pupazzi.
2: Siamo bravi a rifare
0: ma
2: le
0: sì,
2: canzoni.
0: Ma sì, dai. A proposito, Lallo, ti sei cambiato i vestiti? Sei asciutto?
1: Armand, sono asciutto come un panino vuoto.
0: Eppure questa storia della pioggia che cade su di te in una giornata di sole proprio non mi convince.
2: Forse c'è una nuvoletta grigia che lo segue, all'improvviso gli scarica addosso la pioggia. Una nuvola personale e dispettosa, tutta per Lallo.
1: Ma... mi sa che hai ragione, Lella. Lo dicono tutti che il tempo è diventato pazzo.
0: Vabbè, quella di Lella è un'idea carina e divertente, però non credo che sia possibile. Secondo me Lallo si è bagnato per qualche altra ragione.
2: Vabbè, magari lo scopriremo, però io adesso avrei voglia di un tè.
1: Anch'io avrei voglia di un me.
2: Ma che dici?
1: Sento che hai appena detto che avresti voglia di un...
0: tè, di esatto, un tè. Lella ha detto che ha voglia di un tè, non ha detto tè. Hai capito? Lei intende dire la bevanda. Quando si parla di una persona si dice tè. Quando si parla della bevanda si dice tè.
1: Ah, tè, tè. Tete,
2: sì, come quello che beve Alice nel paese delle meraviglie.
0: Brava.
1: Mi piace, Alice nel paese delle meraviglie.
0: Va bene, Lallo. Oh, poi Alice delle meraviglie, scusate, mi confondi. È un bellissimo libro e un bellissimo film.
2: E chi è il tuo personaggio preferito?
0: Ah, beh, a me piace tantissimo il cappellaio matto. E a te, Lallo?
1: A me piace lo stregato, perché può sparire quando gli pare.
0: Ma dai, ti piacerebbe essere invisibile, Lallo?
1: Sì, così posso fare un sacco di scherzi senza essere visto.
2: Bello. Io invece vorrei essere proprio come Alice e vivere le sue avventure strampalate.
0: Beh, bello, Lella, hai ragione. Tra l'altro, quelle avventure sono davvero strampalate, un po' come il nostro Lallo. Anche lui potrebbe festeggiare il non compleanno.

0: solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: un buon compleanno.
2: A me?
1: A te. Un buon compleanno.
2: A me?
1: A te. Or spegni la candela e rallegrati perché...
3: Buon non compleanno, Lallo!

0: Grazie per il non auguri.
1: Però è divertente questa storia del non compleanno. Oh. Si potrebbe festeggiare ogni giorno.
2: Giusto. E allora buon non compleanno, Lella.
1: Oh, grazie.
2: E già che ci siamo,
3: buon non compleanno a tutti voi all'ascolto.
2: Bene, bene, bene. Oh, allora, fatti gli auguri del non buon compleanno. Io sto ancora pensando alla storia della piccola nuvola personale di Lallo che gli scarica addosso la pioggia.
1: Anche quella è una bella idea strampalata.
0: A me piacciono le belle idee strampalate.
2: Anche a me piacciono, però secondo me c'è un'altra spiegazione.
1: Intanto che ci vai, sì, possiamo ascoltare la voce dei bambini?
2: Perché no? Vai allora con il nostro messaggio sonoro.
4: Ciao Armando, mi chiamo Martina, vengo da Roma e ho 7 anni. Sai qual è il colmo per un giardiniere? Essere sempre a verde. Ciao!
2: Carina questa, dai, non era male.
0: No, ma io non l'ho capita, non mi ha mica fatto ridere.
2: Lallo, si dice essere al verde quando non si hanno più soldi e fa ridere perché un giardiniere sta sempre in mezzo al verde, quello delle piante.
1: Ma scusa Armando, quando uno finisce i soldi non va in rosso?
2: Questa è un'altra cosa ancora per i grandi. Va in rosso, si dice, una persona quando il suo conto in banca dove mette i soldini è finito, hai capito? E lui va in rosso il conto, ma lui rimane al verde.
0: E perché?
2: Allora, dunque, c'è una storia, fate bene attenzione. Sembra che tanto tempo fa dipingessero delle candele di verde nella parte finale, verso la base, no? Dove si appoggia la candela. Poi le facevano bruciare, cioè accendevano la candela. Quando la candela si consumava e arrivava al colore verde, a quel punto non si potevano fare più affari.
1: E quindi al verde ci si fermava, ho capito.
2: Brava.
0: No, no, Lella, guarda che non ci si ferma al verde, ci si ferma al rosso, al verde si passa.
2: Vabbè, questo è il semaforo, è un'altra storia. E tra l'altro questa è però un'osservazione giusta, perché il colore verde o rosso diventa un segnale.
1: Mi piacciono tanto i colori e anche colorare.
2: Io, Lella, credo che i colori piacciano proprio a tutti.

0: fuori, mentre quando piove sembra tutto un po' grigio.
1: È vero, è vero, Lallo, però anche le giornate di pioggia hanno una loro bellezza.
0: Sì, sì, però non quando mi piove addosso,
2: Oh, forse ho capito.
1: Che cosa hai capito, Lella?
2: Stavo pensando alla barzelletta del bambino di prima sul giardiniere.
1: Sì?
2: E alla nuvoletta personale di Lallo che gli ha scaricato addosso la pioggia.
1: Sì? Pioggia? Giardiniere? Ci sono! Ah, e sono convinto che anche i bambini a casa hanno capito.
0: Ma dove? Io non ho capito niente, ma qualcuno mi spiega qualcosa.
2: Mm-hmm. Oggi splende il sole, è una giornata colorata.
1: Oh. E quindi, se oggi splende il sole, non ci sono nuvole che scaricano pioggia.
2: Ma passando sotto un balcone dove ci sono dei vasi con dei fiori,
1: qualcuno, come un giardiniere che sta annaffiando, può bagnare chi sta passando di sotto.
2: Ed è proprio quello che è successo a Lallo.
1: È stato bagnato mentre passava da qualcuno che annaffiava le piante sul balcone sopra di lui.
2: E così abbiamo risolto il misterioso caso del Lallo bagnato. Che bello!
0: Sì. Bello, bello, sono contento che siete tutti belli, contenti, divertiti. Tanto quello che si è preso l'acqua sono io,
2: Beh, la prossima volta esci con l'ombrello.
0: Ma se c'è il sole non si usa l'ombrello.
1: Però se è colorato è divertente. È una bella idea strampalata.
2: Sì, che bello uscire quando c'è il sole con l'ombrello.
0: Va bene, però mi tengo anche il cappello,
1: E adesso salutiamo i nostri amici a casa. Ciao!
2: Ciao, alla prossima puntata.
1: Sempre sì. Su Radio Kids. Ciao,
2: Radio
1: ciao.
2: Kids.
3: www.radiokids.rai.it Radio Kids.

0: Trin, trin, il capo squadriglia sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza pari. Chi vuol firmare un sacco? Chi non lo fa finisce in mare.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci stessi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 27 al 30 maggio si terrà a Pescara la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione e della transmedialità promosso dalla RAI, dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale per promuovere l'attività di autori e produttori di tutto il mondo, organizzato dall'editore RAI in collaborazione con RAI Fiction e con il contributo di RAI Cinema. Tante le attività in programma, mostre, laboratori interattivi, grandi protagonisti dell'animazione e del gaming. Radio Kids sarà presente a Pescara con lo spettacolo dal vivo Big Bang Special con Armando Traverso e DJ il 26 maggio, con Crude il 27, 28 e 29 maggio. Sabato 23 maggio, nell'ambito della Notte Europea dei Musei 2026, il prestigioso appuntamento di rilevanza internazionale per diffondere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale europea, promosso dal Ministero della Cultura, dal Consiglio d'Europa, dalla Commissione Europea e dall'ICOM. Torna l'evento Maggio Museale, promosso dal Polo Museale Sapienza Cultura all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. A partire dalle 15, famiglie, bambini e giovani studenti saranno accolti nella città in un pomeriggio dedicato all'arte, alla scienza e alla cultura, con mostre, seminari, eventi, visite guidate, tematiche, laboratori ludico-didattici insieme ad altre attività completamente gratuite. Questa anticipazione degli eventi dei musei di Sapienza confluirà nel programma della Notte dei Musei 2026, in partenza alle ore 20 con il concerto dell'ensemble Musa Blues, diretto dal maestro Stefano Ciuffi nell'aula Odeon del Museo dell'Arte Classica. Per l'occasione, la città universitaria si trasforma ogni anno in un grande spazio aperto dove un pubblico di tutte le età può esplorare gratuitamente le prestigiose e originali collezioni del Polo, prendendo parte a numerose iniziative di promozione culturale uniche nel loro genere. Dal 20 al 24 maggio la 51esima edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure arrivano dal mare, il più antico festival italiano di burattini e marionette. Per l'occasione Ravenna e Gambettola si trasformano per 5 giorni nella capitale italiana del teatro di figura, con spettacoli, workshop, laboratori ed eventi all'aperto per bambini, famiglie e adulti in varie location. Un'intera notte al museo è possibile al Muse Museo delle Scienze di Trento con Nanna al Muse il 29 maggio. Un'esperienza per famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni, tra laboratori, spettacoli scientifici e l'emozione di addormentarsi circondati da orsi, leoni, dinosauri e balene. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: tardissimo. Ciao bimbi.
1: Allora, sai Lalo, fa caldo, no, in questi giorni?
0: Sì.
1: E mi è venuta una gran voglia di una bella granita. Tu quale preferisci?
0: Ah, guarda, mi piace tantissimo il gusto nocciola West. Poi mi piace l'anguria selvaggia e il pistacchio delle praterie.
1: Ma che strani gusti, Lallo. No, non ho mai provato una granita al pistacchio delle praterie. Un giorno me la farai assaggiare, magari.
0: Sì. Sentito, Armando? Ma pensi anche tu quello che sto pensando io?
1: Sì, purtroppo. Questa è l'astronave di Crude in avvicinamento.
2: Un'estate al mare stile siderale. Terricoli, sono tornato.
0: Ce ne siamo accorti, Ufi.
1: Lasciami indovinare, Crude. Sei qui per passare le vacanze estive.
2: Proprio così, Terricolo, come hai fatto a capirlo?
1: Diciamo che ho un certo intuito. Ma dimmi, come mai le vacanze su Kot, sul pianeta Kot, non ti divertono?
2: No. Sul mio pianeta l'estate è una noia. Si fanno i bagni nelle pozze putrescenti, i tuffi nelle cascate di scorie velenose, le cene a lume di catrame, niente di speciale, insomma.
0: Beh, sembrano vacanze perfette per un pupaccio alieno come te.
1: Giusto, Lallo. Non credo, Crude, che sulla Terra potrai cenare a lume di catrame.
2: Zitti, Terricoli! Ormai ho deciso e ho grandi progetti, terribili, devastanti.
0: Ah, si è allontanato, per fortuna.
1: Chissà che cosa hai in mente questa volta.
0: Comunque, Armandissimo, ci possiamo rilassare un momentino.
1: Dici che vuoi ascoltare una canzone?
0: È proprio quello che ci vuole.

0: Ciao a tutti, siamo sempre qui con Big Bang in compagnia di Armando e
1: Lalo.
0: E oggi abbiamo un problemino da risolvere.
1: Eh sì, un problemone galattico, perché l'alieno cattivone continua a svolazzare da queste parti e a quanto pare vuole atterrare sul nostro pianeta. Quel mostriciattolo insomma, quando si avvicina mi si agita tutta la gomma piuma.
0: La gomma piuma?
1: Sono un pupazzo, quindi sono fatto di gomma piuma, cosa c'è di strano?
0: È vero, scusami Lallo, me ne ero dimenticato.
1: Eccolo, sta tornando.
2: Un'estate al mare, stile sidera. Sono pronto per le mie devastanti vacanze.
0: No, un momento, Crude. Hai parlato di un tuo progetto.
2: Sì.
0: Lallo e io siamo curiosi di sapere che cosa hai in mente.
2: Va bene, ve lo dico. Avete presente tutti gli orribili terricoli che sguazzano tra le onde?
1: Sì, d'estate sguazzolano parecchio.
0: A tutti piace fare una bella nuotata. Per esempio si può nuotare a rana, a delfino, stile libero.
2: Bene. D'ora in poi nuoteranno a stile salame.
0: Stile salame? Mai sentito, Crude?
1: Ma deve essere tipico del pianeta Kot.
2: Ascoltate, miserabili. Userò un potente materiale a base di petrolio e pece puzzolente e fabbricherò migliaia di ciambelle con un buco al centro che si gonfieranno a dismisura e bloccheranno i terricoli all'interno. Tutti quei mocciosi che schizzano, strillano e si immergono d'ora in poi verranno insalamati e rimarranno bloccati in superficie grazie alla mia super invenzione. Tremate, terricoli, le vostre vacanze diventeranno un incubo.
1: Armando.
0: Sì, Lallo, dimmi.
1: Ma ho capito bene? Lo svitato intergalattico vuole rinchiudere i terrestri in tante ciambelle galleggianti.
0: Sì, a me ricordano qualcosa. È tornato nell'astronave per mettere a punto la sua geniale invenzione. Nel frattempo, che ne dici, Lallo, di fare un bel viaggio negli abissi a bordo di un sottomarino giallo?
1: Ma bello, dai.

0: Bambine e bambini, siamo sempre qui con Big Bang, Armando e il mio amico Lallo. E abbiamo appena ascoltato il malvagio piano di Crude che vuole rovinare le vacanze al mare di tutti noi terrestri.
1: E vedere da lontano tutti quei ciambelloni ioni. Eccomi qua.
0: Scusami, Crude, ma c'è un piccolo problema.
1: Che state morendo di paura, sì, no, lo so.
0: No, quello. Mi riferisco al tuo piano delle ciambelle spaziali.
1: Sì.
0: Quelle per nuotare a stile salame, come dici tu. Guarda, non vorrei deluderti, ma in realtà le ciambelle sono già state inventate e si chiamano salvagente.
1: Gente? Questo nome non mi piace.
0: E certo, servono per tenere a galla le persone che magari non sanno nuotare tanto bene. E vengono usati soprattutto dai bambini che ci si divertono un mondo.
2: Eh sì, ce ne sono a forma di paperella, delfino, tartaruga, squaletto, pisciolino.
1: Cosa? Volete dire che ho inventato un aggeggio per
0: salvare le persone, proprio così.
1: Terricoli! Per oggi mi avete sconfitto, ma tornerò, lo prometto, è come se tornerò.
0: È proprio così. Crude è il solito cattivone farlocco.
2: Ma veramente, Armando, spero proprio che torni su cotte e non si faccia più vedere.
0: Su questo non ci conterei troppo, eh.
2: Piuttosto, sai, Armandissimo, che tutta questa storia di ciambelle mi ha fatto venire fame. Non è che avresti una ciambella con lo zucchero? Dai, anche piccola piccola.
0: Sei incorreggibile, sei sempre il solito, Lallo. Amici di Big Bang, un super grazie a Piero Marcelli che accudisce con Biada e Carote il simpatico Lallo. Grazie anche a Andrea Calabretta che conosce ogni segreto del malvagio Crude. A Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me, Armando Traverso. E infine un ringraziamento gigante alla nostra regista Isabella Carbone che in ogni stagione, estate, autunno, inverno e primavera, confeziona le puntate. Un saluto dal vostro Armando. Ciao.

bruciati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme.
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Maria Luce Possentini. E volevo parlarvi del mio ultimo libro, Fiore di Maggio, delle edizioni Einaudi Ragazzi. E è stata veramente una grande emozione per me poterlo illustrare, perché le parole e la musica di Concato mi ha segnato tantissimo negli anni 80, e credo che sia ancora oggi veramente una melodia dolcissima che rimane senza tempo. Io quello che ho immaginato è sicuramente un'atmosfera estiva. Tra l'altro ho sempre avuto delle difficoltà a disegnare gli azzurri, i blu, e invece è nato tutto in maniera molto, molto spontanea. E ho immaginato, insomma, questa piccola creatura che nasce come un piccolo fiore. Il fiore che ho immaginato è un fiore che non è scontato, perché cresce in mezzo alla sabbia, quindi ha le sue belle difficoltà, come tutte le nascite, nel senso che, insomma, non sappiamo quello che succede lì, ma venire al mondo non è una cosa così semplice, no? Siamo un meccanismo perfetto. E niente, io spero che possiate apprezzarlo e ascoltarlo leggendo le mie immagini, ascoltando la canzone. Vi mando un grandissimo abbraccio e grazie sempre per la vostra attenzione.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Allora, Lellina, sei pronta?
1: Sì, sì.
0: E voi, bambine e bambini, siete pronti? Perché oggi comincia una nuova e luccicante puntata del nostro...
1: Big Bang!
0: Ciao, Lellina!
1: Ciao, Armando!
0: E allora, sei contenta?
1: Ah, sì, contentissima!
0: Allora, ci sono novità particolari?
1: Beh, ecco... Avevo piantato nell'orto una piantina di alloro e ora è diventata gigante!
0: Molto bello! L'alloro è una pianta aromatica molto particolare, lo sai, Lellina?
1: Beh, sì, è buonissimo nella zuppa di fagiali!
0: Non solo! Un tempo i ramoscelli di alloro venivano intrecciati per farci delle corone e queste corone venivano indossate dagli imperatori. Erano un simbolo di gloria!
1: Oh, allora è una pianta importante!
0: Proprio così, e ti dirò, ancora oggi capita di vedere dei ragazzi che girano con la corona d'alloro in testa.
1: Davvero?
0: Sì, la indossano le giovani e i giovani laureati.
1: Oh.
0: E chissà, magari qualche nostro ascoltatore o ascoltatrice ha un fratello o una sorella più grande che si è appena laureato e magari ha in testa una bella corona d'alloro. E sai una cosa, Lellina?
1: Cosa?
0: Questa storia dell'alloro iniziò tanto, tanto tempo fa, ai tempi dell'antica Roma.
1: Voglio sentire questa storia. La racconti, Armando?
0: Con molto piacere. La racconterò a te e alle nostre bambine e ai bambini all'ascolto. Ma prima, come sempre, ci ascoltiamo una bella canzone.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella
1: e Armandissimo.
0: E svolazzando come farfalle nell'orto, torniamo alla nostra storia di oggi. Dunque, tanti secoli fa l'imperatrice Livia, moglie dell'imperatore Augusto, possedeva una bella villa in campagna alle porte di Roma e lì coltivava bellissimi cespugli di rose e di erbe aromatiche, come il rosmarino o la salvia.
1: Quindi amava la campagna, un po' come me.
0: Esattamente, Lellina. E tra l'altro, quando stava nella sua villa, Livia si vestiva in modo semplice e non sembrava proprio un'imperatrice.
1: Sai una cosa, Armando?
0: Sì.
1: Mi sta simpatica questa Livia.
0: E un giorno, devi sapere, accadde un fatto molto particolare.
1: Oh.
0: Vide un enorme uccello rapace, un'aquila, che volava proprio sopra la sua testa. E quell'aquila, tra l'altro, stringeva tra gli artigli una gallina dalle piume bianchissime.
1: Oh, povera gallina, chissà che paura!
0: Sicuramente, però all'improvviso l'aquila apre gli artigli e lascia cadere la gallina a terra.
1: Ah, meno male.
0: E Livia si precipita a soccorrerla. Dice la gallina e fa capire in questo modo che sta bene.
1: E dopo cosa succede?
0: Livia la accarezza e nota che questa gallina bianca ha nel becco un ramoscello di alloro pieno di bacche.
1: Che strano.
0: Già, e infatti Livia manda subito a chiamare un indovino. E devi sapere che in quel tempo gli antichi, soprattutto i re e le regine, chiedevano spesso consiglio a questi sacerdoti che pensavano potessero predire il futuro.
1: Oh, e cosa dice l'indovino?
0: L'indovino dice una cosa incredibile, ma prima di sapere che cos'è, ascoltiamo uno dei nostri messaggini.
2: Ciao Radio Kids, io sono Davide.
0: Ciao Davide.
2: E io sono Stefan.
0: Ciao Stefan.
2: E noi due vorremmo ascoltare Caro come un diamante.
0: Ah.
2: Ciao ciao Radio Kids.
0: Ciao Davide.
2: Ciao
0: Stefan.
2: Baci,
0: baci. Baci anche a voi e sicuramente vi faremo ascoltare la canzone Raro come un diamante. E quindi mi raccomando, anche voi continuate a mandarci i vostri messaggini, non solo per chiedere canzoni, che per carità va benissimo, ma anche per dirci come state, cosa fate o magari quale storia preferite e se ce n'è una in particolare che vi piace ascoltare e noi ve la racconteremo, d'accordo?
1: Sì, evviva!
0: E allora, Lellina, vogliamo dare il nostro numero WhatsApp?
1: Certo, 347-411-2726!
0: E allora proseguiamo con la nostra storia di oggi. Dunque, velocemente, vi stavamo parlando di Livia, la moglie dell'imperatore Augusto, che all'improvviso vede arrivare nel suo giardino un'aquila che stringe tra gli artigli una bellissima gallina bianca. Ma improvvisamente la libera, la gallina cade a terra e Livia scopre che questa gallina ha nel becco un ramoscello d'alloro con delle bacche e così manda a chiamare un indovino per interpretare quel segno. E l'indovino, che si chiama Apollonio, gli dice che...
1: Le dice che...
3: Ascolta, Livia, l'aquila è simbolo di potere imperiale e ti ha donato una gallina.
1: Beh, questo l'avevamo capito anche noi.
0: Hai ragione, Lellina, però fai attenzione perché l'indovino Apollonio prosegue dicendo:
3: d'ora in poi dovrai allevare galline bianche nel tuo giardino. Finché le galline staranno bene, Roma sarà sempre più ricca. E poi pianterai le bacche del ramo di alloro. Vedrai, nascerà una siepe che diventerà grandissima.
1: E Livia è contenta di allevare le galline bianche?
0: Beh, lei è più abituata a coltivare le piante, ma da quel giorno comincia a curare anche le preziosissime galline bianche.
1: E l'alloro?
0: Questa, devo dire, è una parte importante della storia, ma la scopriremo subito dopo la nostra canzone.
4: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui questo o quello? Giro, giro intorno. giro e guardo nel

0: questo o quello.
1: E siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra mitica Lellina.
2: Eccomi qui!
1: E vi stiamo raccontando la storia di Livia, delle galline bianche e del ramoscello d'alloro. E allora, stiamo quasi per concludere la nostra storia.
2: Ma Livia pianta anche le bacche di alloro, giusto?
1: Giusto, Lellina. E così la siepe cresce rigogliosa e da quel giorno l'imperatore Augusto, marito di Livia, comincia a usare i rami di alloro per intrecciare la corona che porta sulla testa, perché è il simbolo del potere e della gloria.
2: Bello!
1: E ancora oggi a Roma, al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, si possono ammirare gli affreschi della villa di Livia, che rappresentano proprio il suo giardino.
2: Armando, andiamo a vederli subito!
1: Hai ragione, è una bellissima visita. Beh, se vi capita di passare da quelle parti, fatela anche voi. E noi ci sentiamo prestissimo per un'altra formidabile, fantasmagorica puntata di
2: Big Bang!
1: Ciao a tutti! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, Abu, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: 10.000 anni lì dentro uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, per frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
1: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero.
0: Ciao, scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
1: Ehi, tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io? Sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
1: Che cosa vuoi chiedermi? Io sono il più sterminato.
0: Più sapavuoto spinto.
4: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
4: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Come? Grazie. Un momento. Grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è lì. Ma 3, una da festa. Una volta usciti dal negozio la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
1: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
5: Nemmeno coi 40 quel ladrone Alibaba è ricco quanto te. E c'è che aiuta, tu sai
1: perché? La mia magia è un certo non so che.
6: Adesso la tua forza è mitica
1: e quando vuoi la puoi adoperare.
6: Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai.

0: pallone.
1: La vita è un ristorante, è come un gran buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai,
0: grazie a un amico come me. Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di bar.

0: lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: di quel piagnucolio c'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, troveremo
0: e un bel planzettino, insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei micetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire

e si entusiasmano se i figli van bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare, che senza amore questo mondo muore.

0: Mistero al museo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano a nascondino con i loro amici Willy e Paolo.
1: Caramella, manca solo Paolo.
2: Troverò anche lui.
3: Paolo è furbo, non sarà facile.
2: Ma io so dove si è nascosto.
0: Caramella corre a toccare l'albero.
2: Tana per Paolo dietro al cespuglio.
0: Paolo esce dal suo nascondiglio.
3: Come hai fatto a scoprirmi?
2: Ho seguito le tue impronte che portavano dritte al cespuglio.
0: Paolo non si è accorto che passando in una pozzanghera ha lasciato impronte di fango fino al suo nascondiglio.
2: Brava, Caramella!
4: Grazie, Lampadino!
0: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, c'è Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
2: Ciao Lampadino!
4: Ciao Caramella!
5: Ciao Zampacorta!
6: Avete mai visto un sottomarino?
5: Un sottomarino? Wow!
6: Ce n'è uno al Magimuseo delle Meraviglie, dove il direttore Gallo Leo ha raccolto tantissime invenzioni! Andiamo! Presto!
0: I tre amici corrono al Magimuseo.
2: Che palazzo enorme!
6: E vedrete quante cose ci sono dentro! Entriamo, Gallo Leo ci sta aspettando!
0: Appena entrati, il direttore li accoglie.
7: Benvenuti, piccoli amici!
0: E li accompagna attraverso il museo fino ad una sala dominata da un grande telescopio che osserva il cielo attraverso un'apertura sul tetto.
7: Questo è il Magitelescopio con cui studiare il cielo.
0: Al centro della sala, una piccola roccia galleggia nel vuoto e attira l'attenzione dei bambini.
7: Questo frammento proviene dalla Magiluna. Venite, continuiamo la visita.
0: I quattro raggiungono un macchinario che da un lato ha un grosso imbuto pieno di spighe di grano e dall'altro una bocca di cannone.
2: E questo cos'è?
7: È un macinagrano automatico. Vi mostro come funziona.
0: Gallo Leo abbassa una leva e il macinagrano inizia a muoversi. Le spighe scendono dall'imbuto e dal cannone esce una farina bianca che cade in una ciotola. Lampadino si avvicina.
2: Ma questa è farina!
7: Forte, vero? La prossima è la sala del sottomarino.
0: Ma nella sala c'è solo il grosso piedistallo vuoto.
7: È il sottomarino! Lo hanno rubato!
2: Ma come hanno fatto a portare via una cosa così grande?
1: Non lo so, è un vero mistero.
6: Dobbiamo ritrovarlo!
2: Avete sentito che botto?
6: Veniva dalla sala del macinagrano.
0: Tutti corrono a controllare e trovano il macchinario in funzione. La farina ha riempito la ciotola ed è finita sul pavimento. Gallo Leo alza la leva per fermarlo.
7: Qualcuno deve aver azionato per sbaglio il macinagrano.
2: Qualcuno che fuggiva in fretta. Guardate quelle impronte.
0: Caramella indica delle impronte di farina che si allontanano fuori dalla porta.
1: Seguiamole come hai fatto tu al parco, Caramella, e troveremo il colpevole.
2: Giusto, Lampadino, andiamo.
0: Le impronte sono di Tordo e Tondo, che trasportano un sottomarino in miniatura.
1: Le faine, dovevamo aspettarcelo.
2: Ferme, briccone!
8: Ci hanno scoperto, fuggiamo.
0: Tordo e Tondo abbandonano il sottomarino e tentano la fuga.

0: sigilla.
1: Tordo prende da un sacchetto della polvere e la cosparge sulla sua testa e su quella di Tondo. I due diventano piccoli, tanto da passare attraverso le sbarre della gabbia.
2: Lampadino, scappano di nuovo!
3: Ci penso io!
1: Lampadino infila i cattivoni in un grosso barattolo di vetro.
3: Presi, ora ci dite come avete fatto a rimpicciolire il sottomarino.
0: Con la polvere riducilla.
2: E a che cosa vi serve?
0: Duca Puzzoloso vuole recuperare un tesoro in fondo al Magilago.
2: Ma come fa ad usarlo se è così piccolo?
0: Basta aspettare che torni grande. L'effetto della polvere terminerà presto.
1: Infatti, appena rimesso sul piedistallo, il sottomarino torna alle sue dimensioni originali.
2: È bellissimo così grande. E delle faine che ne facciamo?
4: Le rimanderemo a casa con la magica catapulta di precisione. Torniamo nella sala delle macchine.
1: Tordo e Tondo vengono adagiati sul piatto della magica catapulta e lanciati fuori dalla finestra del museo. E volano fino ad infilarsi nel comignolo della tana di Duca Puzzoloso. I due cadono nel camino proprio quando termina l'effetto della polvere riducilla, alzando così una nube di fumo che avvolge anche il duca.
5: Ma vi sembra questo il modo di entrare, imbranati?
1: Salutati Gallo Leo e Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
7: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
6: Vi aspettiamo! Ciao bambini!
2: Corre tra la gente allegro e sorridente.
3: È una zampetta corta, ma non gli importa niente.
2: Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare.
3: L'amico più fedele dal nome originale.

0: corre come un missile spaziale.
1: Balla, balla, balla che non lo puoi fermare.
0: Poi strilla, strilla, strilla come un'aquila reale.
1: E quando lui sorride, devi battere le mani. Forza, bambini, adesso facciamo tutti come zampa corta.
0: Corriamo, balliamo, strilliamo e battiamo le mani.
1: Corre, corre, corre come un missile spaziale.
0: Balla, balla, balla che non lo puoi fermare.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? È il vostro amico Lorenzo che vi parla. Questa sera la mia buonanotte nasce dai suoni della natura. Spero che questa musica possa coccolarvi e rilassarvi, farvi sentire parte di questo mondo. Siete unici e speciali, come ogni goccia d'acqua. Sentite, chiudete gli occhi, immaginate di essere in un giardino di stelle.

0: Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.
1: Dolci appetiti della mamma, su, dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero. Non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Ho sentito Pooh. Ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.

Tim, vous avez les crampetés ?

What's that? What's that? What time? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale, notte turca, notte greca, di un trichetto.

0: Bulgaria del mondo. Allora, te concluso, va? Allora, non scoprire che tre gai.
1: Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.